Il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire, Juice. Allo stato del cinture, perché si vola!

0: Juice.
1: La spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Esatto, che sono io. E adesso inizia una nuova puntatona di Juice. Qui su Radio Studio X, amici sintoconnessi. Il consueto appuntamento delle 14.30 e le relative repliche nella settimana. Ed allora seguici. Iniziamo dal 1976.

dal sito www.radiostudiox.it e da lì la installi, dai permessi e ci ascolti in tutto il mondo. Android Auto, Android TV e per tutti gli altri dispositivi vai sul sito e pigia sul pulsantone Ascolta la radio.

con Sunny del 1976, ma adesso andiamo nel futuro, quindi nel 2026, dove facciamo un omaggio, visto che qualcuno, giusto qualcheduno, erano proprio pochi nel quartiere della Venezia a vedere i The Colors. Questa con Serena Brancale,

La vida es un carnaval, Matt Stam 2023. E adesso misceliamo con Moving to the Sun, Angel, Iman Angel e Ultranate 2026. E adesso ragazzi,

E non vi dico cosa vedo, ho visto cose che voi umani E allora, intanto I Feel Love, Donna Summer, 1977. Stai sintoconnesso con Radio Studio X e canta e balla con Juice.

contatti di Radio Studio X per promuovere la tua attività o per avere i DJ della radio nel tuo evento o nel tuo locale. Infoline 338-777-8060 oppure visita il sito www.radiostudiox.it, dove da lì puoi anche scaricare l'app per i dispositivi Android, Android Auto, Android TV per ascoltarci in tutto il mondo. E per chi non ha i dispositivi Android,

l'occasione per salutare i cuginetti in Venezuela. Ciao ragazzi! E allora dai, si balla anche lì, si balla anche lì con Juice. Radio Studio X 99.2 dell'FM e 1188 kHz in AM stereo. Oppure anche le altre frequenze, ma le vedi sul sito.

0: From Paris to Berlin del 2005, qui all'interno di Juice su Radio Studio X.
1: Ti piace Radio Studio X? Passa parola.

ricordiamo, del 2024. Adesso Shiny Disco Ball dei Huda Funk, anno 2002. Vai con Radio Studio X, Juice, il programma dance del sabato pomeriggio alle 14.30 e le relative repliche della settimana. Ed allora andiamo con le vitamine musicali. Sei sintoconnesso sul canale giusto.

Ed adesso senti cosa arriva. Riconosci questo? Tori Amos, Professional Widow, 1996.

Allora, se hai qualcosa da festeggiare, anniversario, cinquantesimo, qualsiasi altra festa, chiama il 338-777-8060, oppure anche per promuovere il tuo attività, per la tua, Dio mi sono annodato, la tua attività commerciale, infoline al 338-777-8060, oppure visita il sito www.radiostudioace.it. E noi veniamo lì e ti facciamo la festa!

Violet con Call Your Name del 2001. Restando sempre nel 2001, adesso Morning the Web. Senti il ritmo? Vai, muovi la gambina a tempo. È a tempo della musica, la musica della Radio Dance, Radio Studio X. Dai che si vola! Ed allora te la ricordavi questa? Eh? E nei primi anni 2000? Dai, senti che bella!

parte di Juice con una pubblicazione di una playlist arrivata qualche settimana fa, esattamente di Virginia Di Luca, che la dedica al suo Michele. Era 101 con Robert Miles, 1996. Ma adesso andiamo un pochino indietro, 1992, e troviamo Marvin Gardens con My Body and Soul.

Siete sintonizzati con Radio Studio Ace, il programma che state ascoltando è Juice e adesso sei in modalità playlist ed è quella di Virginia Di Luca. Terza traccia della sua playlist troviamo Ride on the Rhythm, remix di Alex Natale. Questi sono i Blackwood 1996.

0: Stai ascoltando Juice, programma ricco di vetrine musicali e sei sinto connesso con Radio Studio X 99.2 della FM 1188 in AM e per altre frequenze visita il sito www.radiostudiox.it dove da lì puoi scaricare anche l'applicazione da installare sul tuo dispositivo Android, la installi, dai permessi e ci ascolti in tutto il mondo, brothers and sisters.
1: Brothers and sisters, I want everybody to come together. Cause tomorrow is a beautiful day. And the past is just a yesterday. And brothers and sisters, a happy day is here to stay.

Due produzioni nettamente toscani, era Yesterday di Jason Emmons dell'anno 2003 ed adesso invece ci ascoltiamo Gaia con I Keep On Dreaming dell'anno 1990.

Ti ricordo che Juice va in onda il sabato alle 14.30, la notte alle ore 3 e il martedì alle ore 18. Scaricati l'applicazione dal sito www.radiostudioice.it, dove da lì puoi installare l'applicazione sui tuoi dispositivi Android. Installi, dai permessi, ci ascolti in tutto il mondo e puoi richiedere la tua playlist ed essere protagonista qui in Juice.

Era l'ultima canzone di Juice, questa richiesta da Virginia all'indirizzo juice.djrobert@gmail.com oppure tramite la sezione dedicata nell'applicazione di Radio Studio X. Io

0: Ehi Martin, santo Giove, sento connettiti!
1: A Radio Studio X sono le ore 3 e 57 minuti.
2: Radio Studio X, música para todos en todo el mundo. Un saludo a todos los oyentes de América Latina.
3: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio X sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: more info, check www.armadamusic.com.
1: A Radio Studio X sono le ore 6 e 2 minuti.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su dueminutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
6: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
7: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
8: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
9: Radio Studio X, enjoy the music.

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioris.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 19 minuti.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa se pur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
6: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
7: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 33 minuti.
1: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Stai ascoltando Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 4 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in A1 possibili disagi per incidenti avvenuti al chilometro 343 tra Arezzo e Valdarno ancora verso Bologna e a Firenze Sud in uscita in direzione Roma. In A11 ancora per un incidente avvenuto al chilometro 13 rallentamenti tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. In Fipili invece a causa di lavori fino alle ore 22 di stasera chiuso lo svincolo di Interporto Toscano Ovest in direzione mare sul ramo di Livorno. Città di Firenze proseguono i lavori della nuova linea tranviaria per Bagno a Ripoli fino al 15 ottobre, modifiche alla viabilità in piazza Beccaria, i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e il Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

0: Ehi, hey Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Marti, grande Giove! Sento connettiti!

0: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
1: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

Native Souls da Los Angeles, guidati da Ron Townsend, a sua volta ex membro dei Five Dimensions. Il loro maggior successo sarà una cover di un pezzo di Billy Wilder's Who Is He?

il cui nome deriverà da una bottiglia di Coca-Cola, si formano ad Harlem nel 64. Cambieranno l'identità del gruppo alcune volte, poi, per cause di forza maggiore, Cuba Gooding Senior diventerà il capo

due brani in sequenza delle Pussets, quelle della meravigliosa I Never Gonna Give My Love Again. Il primo dall'LP dell'80 Leave That Boy Alone è I Always Be Your Friend.

per gli amanti delle statistiche, sesta presenza dei People's Choice, un 45 giri del 76, jam, jam, jam.

Sì, era la sesta presenza per i People Choice, ma abbiamo anche un'ottima quarta comparsa per i Dynasty. Vi ricordo la loro etichetta, come sempre la Solar di Dick Griffey e il 12 pollici del 70.

Charles Edwin Hatcher, meglio conosciuto come Edwin Starr. Una delle sue ultime uscite, 1982, Hit Me, Hit Me With Your Love,

Washington. Con questo disco fu il primo ad essere stampato sull'etichetta olandese Ramshorn Records, fondata nel 79 e che si occupava molto di importare da USA e Canada per distribuire poi

0: Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:31.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 2 km di coda tra Incisareggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Passiamo sulla 15 dove a causa di lavori si segnala 1 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione Parma, 1 km di coda anche in direzione La Spezia per un veicolo fermo in avaria tra l'allacciamento con la 12 e Aulla. In Fipili sul ramo di Livorno a causa di lavori fino a ore 22 di stasera chiuso lo svincolo di Interporto Toscana Ovest in uscita in direzione mare. Città di Firenze proseguono i lavori della nuova linea tranviaria per Bagno a Ripoli fino al 15 ottobre, modifiche alla viabilità in piazza Beccaria, i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto, muoversi in Toscana è un servizio.

Alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 2 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si segnala 1 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione Parma, 1 km di coda anche in direzione La Spezia per un veicolo fermo in avaria tra l'allacciamento con la 12 e Aulla. In Fipili sul ramo di Livorno a causa di lavori fino all'ora 22 di stasera chiuso lo svincolo di

0: porto Toscano-Ovest in uscita in direzione mare. Città di Firenze proseguono i lavori della nuova linea tranviaria per Bagno a Ripoli fino al 15 ottobre, modifiche alla viabilità in piazza Beccaria. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona, e questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti: la tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatros.
5: A Radio Studio X sono le ore 9 e 40 minuti.
6: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi Martin, grande Giove! Sento connettiti!

0: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 4 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Passiamo sulla 15, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 93, traffico bloccato e 5 km di coda tra l'allacciamento con la 12 e Aulla in direzione Parma. Un chilometro di coda invece in direzione La Spezia a causa di lavori tra Berceto e Pontremoli. In Fipili sul ramo di Livorno a causa di lavori fino alle ore 22 di stasera chiuso lo svincolo di Interporto Toscano Ovest in uscita in direzione mare. Città di Firenze proseguono i lavori della nuova linea tranviaria per Bagno a Ripoli fino al 15 ottobre, modifiche alla viabilità in piazza Beccaria, i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti e state! Un libro.
5: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
6: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
5: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
6: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
5: Quante cose può significare un abbraccio?
6: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
5: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
7: A Radio Studio X sono le ore 10 e 6 minuti.
8: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I. I can't see.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e il Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

essere dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 4 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla 15 dove a causa di lavori si segnalano 5 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sempre in Fipili sul ramo di Livorno a causa di lavori fino alle ore 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Interporto Toscano-Ovest in uscita in direzione mare. Chiudiamo con il raccordo Siena-Firenze, dove a causa di un incidente si registrano code a tratti tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 Firenze in Pruneta in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Carissimi, bentrovati! Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
7: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
6: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
7: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
6: Quante cose può significare un abbraccio?
7: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
6: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
1: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370-3258-152 oppure al 338-77-78-060.

0: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Marty, grande Giove! Sento connettiti!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. A causa di lavori invece in A15 3 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo adesso sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassigna in direzione Mare e code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in Fipili si ricorda che a causa di lavori fino alle ore 22 di stasera sul ramo di Livorno rimarrà chiuso lo svincolo di Interporto Toscano Ovest in uscita in direzione Mare. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
4: Welcome to the world of rhythm.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

19 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Radio Studio X.
1: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In A1 si segnala che stanotte in orario 22:06 a causa di lavori rimarrà chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Roma. Sempre a causa di lavori in Fipili sul ramo di Livorno chiuso lo svincolo di Interporto Toscano Ovest fino alle 22 di stasera in direzione mare. Chiusa a causa di lavori H24 anche la regionale 2 Cassia fino al 3 novembre in entrambe le direzioni per un tratto di 150 metri all'interno del chilometro 270. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: con il patrocinio del comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.
1: Dindon, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Tappe per tire giù, allestate le cinture perché si vola!

0: Juice.
1: La spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici sintoconnessi, benvenuti da Rob Zancanelli. Un'ora di musica mixata qui in Juice e nella seconda parte la vostra playlist. Iniziamo così con Justin Timberlake, Get Off the Feeling dell'anno 2016.

E lo senti il suono? Lo senti il suono? Senti come suona questa radio? 99.2 dell'FM, 1188 onde medie, per tutte le altre frequenze.

Share Share Lady all'interno di Juice, dall'anno 1985, che lasciano spazio agli Afrika Bambaataa con gli V40. La canzone è Reckless. E allora, amici sincroconnessi, iniziamo a muovere la gambina, iniziamo a ballare e cantare qua con Juice su Radio Studio X. Pronti? E allora andiamo!

E chi c'è? Chi c'è? C'è Radio Studio X presente. E questi sono i Duran Duran 1984 per Wild Boys. Vai!

e si continua a miscelare Queen Juice. E senti, senti un po' cosa arriva. Arrivano loro, i Police, dal 1983 con Every Breath You Take.

amici sintoconesi con Radio Studio X. Su Juice arriva lei, la bellissima Tracy Spencer con Run To Me, anno 1986. Tieni il ritmo e canta e balla con noi.

E la canzone che sta per arrivare è una delle tante richieste che arrivano all'indirizzo juice.djrob@gmail.com per le vostre richieste delle playlist. E questa è La Rondine di Mango, anno 2002, l'originale.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

di Juice, che male c'è, che male c'è. Erano The Colors con Serena Brancale, Partenope. E intanto Fly Project, Tocca Tocca, anno 2014. Sei sintoconnesso con Radio Studio X, tieni alto.

E come ultima canzone della prima parte di Juice, The Greatest Love of All, Whitney Houston, la sua voce bellissima, nel remix del 2000 dei Club 69.

amici, sintonizzati con Radio Studio X e inizia così la seconda parte di Juice con le vostre playlist richieste all'indirizzo mail juice.djrobert@gmail.com oppure anche selezionabili tramite l'applicazione che potete scaricare dal sito www.radiostudiox.it e anche da lì ci ascoltate schiacciando il pulsantone Ascolta la radio anche per Android Auto. Ed allora questa era Gala con Free From Desire del 1996 e adesso tutta l'Italia Gabri Ponte 2025. Ma stasera...

sala vi siete presi sotto braccio? E se avete nostalgia degli anni 90, DJ Matrix, anno 2013. Voglio tornare negli anni 90.

0: friend e ti porto via. Vasco? Rossi?
1: Oramai sei mia. Faccio così.
0: Faccio così.
1: Passo di lì.
0: Passo di lì.
1: Prendo e ti porto via.
0: E allora andiamo.

Sesito connesso con Radio Studio X. Il programma che stai ascoltando si chiama Juice e questa è la playlist di Paola Di Luca. E adesso nel 1992 troviamo questa produzione di Ice MC, It's a Rainy Day. La voce è quella di Alexia. Organino Buontempi.

0: Yes.
1: Sì, allora ti voglio ricordare le infoline 338-777-8060 per la tua pubblicità o per le serate con i DJ e lo staff di Radio Studio X nel tuo locale per il tuo evento, compleanno o traguardo da festeggiare, eh?

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Martin, grande Giove! Sento connettiti!

erano gli ABBA con Mamma Mia 1975. E da adesso Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu, 2003, remix di Molella.

Giacomo e a tutti i vespisti 50 Special. Loro sono in Luna Pop, l'anno è il 1999, dove vede un giovanissimo Cesare Cremonini. E allora, gas a martello e andiamo in giro per le colline, per le coste di questa penisola meravigliosa che è l'Italia.

0: gli ascolti Juice, vai in Vespa e ti togli tutti i problemi. Ringraziamo Paolo e Giacomo per la loro playlist. Noi ci sentiamo qua su Radio Studio X tra 7 giorni esatti. Ciao!
1: Ehi Martin, grande Giove! Sento connettiti!
2: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao ciao!
3: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

stravolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
1: Amici di Radio Studio X, vi diamo il benvenuto dalla palestra Pala Basilio di Milano 3, a sud di Milano. Vi parla Gianfranco Morelli. Siamo arrivati fino qua per seguire questa ultima amichevole della Libertas Livorno 1947, che sarà sempre presente in tutto il campionato su Radio Studio X qui a Milano, dove fra 4 minuti inizierà la partita contro la Urania Milano, seconda formazione di Milano, storica avversaria della Libertas, diciamo, in questi due campionati scorsi. Una squadra che ha cambiato molto quest'anno, a fianco di Alessandro Gentile, classe 92, grande giocatore anche della nazionale italiana. È arrivato il fratello Stefano, classe 89, che l'anno scorso ha contribuito alla vittoria del playoff per la Givova Scafati. Ma sono arrivati anche due amici della Libertas come Nazareno Italiano e Matteo Pollone, entrambi protagonisti della stagione 24-25 con la maglia Amaranto. La Libertas arriva invece qui con il roster al completo, tranne c'è la defezione, di cui sapete già se avete seguito le ultime settimane, di Matthew Taibbi, dell'americano MVP della stagione scorsa, per l'infortunio sublussazione alla spalla, che ancora lo vedrà fuori forse per una settimana o due. Comunque i dottori ci hanno detto che ci sono buone notizie, un buono sviluppo della rieducazione per Matthew, quindi. Però tutti gli altri presenti, c'è ancora curiosità di vedere Javon Graves all'opera, che aveva fatto un grande trofeo Lovari con 55 punti segnati in due partite, poi un pochino più in difficoltà a Bologna e nella partita di Varese 4 punti per lui. Ma a Varese la Libertas 3 giorni fa ha fatto una grande partita, ha perso di 5 punti soltanto contro una squadra costruita per arrivare in Europa. Vedremo oggi come sarà questa ultima sgambata per la squadra allenata da coach Diana. Mandiamo un saluto anche a tutti gli amici livornesi che abitano qui a Milano, in particolare ci è venuto a trovare Fabrizio Panciatici, alcuni di loro sono venuti. Purtroppo non ci sono tifosi se non qualche famiglia a seguire l'Urania, quindi sentirete silenzio, più o meno silenzio alle mie spalle, cosa inusuale per noi livornesi. C'è però uno streaming video, quindi spero che molti di voi possano associare la nostra voce al video che potete seguire su YouTube, ma che non ha commento, trattandosi di una telecamera fissa che viene usata per la registrazione degli allenamenti delle squadre. Le squadre che si portano alle rispettive panchine, ci sono 3 arbitri come in tutte le partite ufficiali, sono vestiti con pantaloncini corti. È buffo vedere 3 arbitri con la divisa ma con pantaloncini corti, quindi diciamo questo contribuisce al tono amichevole e sereno di questa partita. Vedremo adesso se coach Diana confermerà il quintetto base che ha portato avanti con l'assenza di Taibbi, inserendo al suo posto Edoardo Sacchine, che ha fatto benissimo in queste partite, addirittura Varese autore di 9 punti, con la funzione di permettere a Luca Tozzi di entrare dalla panchina e rispettare quelle che saranno le rotazioni del campionato senza stravolgerle. È ritornato nelle fila della Libertas anche David Cuono, che era stato assente a Bologna, anche se è arrivato a seguire la partita all'ultimo tuffo di ritorno da Anversa, dove ha giocato con la nazionale italiana di 3 contro 3. Vedremo oggi come se la caverà David, che aveva fatto una grandissima impressione nella prima uscita contro una squadra di A2 come quella contro Montecatini. Vediamo i quintetti in campo. Allora, Milano rispetto allo scorso anno ha confermato la presenza del pivot Anthony Mortz, il ragazzo classe 94 che ha girato un po' tutta Europa, ma ha giocato anche a Varese, Piacenza, Imola, Mantova, e ha anche passaporto italiano tra l'altro oltre che statunitense. Con lui in campo Stefano Gentile, grandissimo giocatore, guardia, tiratore, mortifero. Poi il nuovo acquisto americano che prende di fatto il posto di Kevion Taylor si chiama Tyreek Scott Grayson, un ragazzo che ha fatto 6 anni di università in America, partendo dall'Alabama per finire poi a Old Dominion, per poi arrivare in Romania, Ucraina. Lo scorso anno un ottimo campionato in Olanda per lui, quindi sicuramente avrà affrontato il nostro Leon Williams. Scott Grayson, 1,95 m, sembra molto atletico, ora vedremo, un fisico molto simile a quello di Kevion Taylor. Però, il quintetto è completato dal giovane Galli, dal nazareno italiano. Per la Libertas, Vildera, Piccoli, Sachine, Penna e Graves. Quindi lo stesso quintetto che era partito sia a Lucca che a Bologna. Ecco il palleggio di Gentile, scarica per Scott Grayson, fuori ancora per Stefano Gentile che prova a battere Penna, poi scarica fuori per nazareno italiano che prova la tripla e la mette. I primi 3 punti della partita sono del grande ex nazareno. Dall'altra parte il palleggio di Penna, lo scarico per Vildera, marcato da Mortz, scarico per Penna che prova la penetrazione, va da sotto Penna, prova a liberarsi, poi scarica per Graves, Graves in angolo, arriva la palla a Piccoli, ora Vildera, lo scarico ancora per Penna che prova dal centro e realizza da 2 punti in avvicinamento Lorenzo Penna, 3-2 il punteggio. La palla per Scott Grayson, marcato da Graves, due ragazzi sono entrambi classe 98. Scott Grayson ha scambiato con nazareno italiano, ora la palla scaricata verso Mortz, ora Stefano Gentile prova a battere Penna, Gentile palleggio, ora la palla sotto per Mortz che prova da 2 punti, l'errore, rimbalzo di Vildera. Ci tengo, ecco, mi sono dimenticato di dirvi che è assente Alessandro Gentile che ha un risentimento alla schiena. Ci prova dall'altra parte da 3 Matteo Piccoli che segna la tripla dall'angolo, 5-3 per la Libertas. Quindi dicevo, assenza pesante per Milano, quella di Alessandro Gentile che fa un po' pari con l'assenza forse ancora più pesante di Matthew Taibbi nelle file della Libertas. Ecco Gentile, lo scarico per a nazareno italiano che prova un'altra tripla e ne mette un'altra, 2 triple del Nazza per cominciare, 6-5 per Milano. La palla per Graves che prova a battere Scott Grayson, poi scarica in angolo per Piccoli, Piccoli prova a battere Galli, scarica per Vildera, ecco Penna che perde il pallone, lo recupera Mortz che scarica per Gentile, la palla arriva a Scott Grayson in angolo per Galli che prova la tripla e la mette anche lui, 3-3 per Milano nelle triple, 2 triple di italiano, 1 di Galli. E quindi 9-5 il punteggio. Il coach Diana ferma subito la partita. Sì, ci dice qui il collega di Milano 3 che la partita su YouTube è un po' in ritardo rispetto all'audio, come succede spesso, lo streaming video accumula almeno 30-40 secondi di ritardo, forse anche più. Anzi, stiamo vedendo che il video sta mostrando in questo momento la seconda tripla di nazareno italiano, quindi è molto indietro. Dicevo di Filippo Galli, che è arrivato dalla Vanoli Cremona, classe 2005, è un ala, ragazzo di 21 anni, ha messo i primi 3 punti, sembra molto promettente, si è ringiovanita molto la formazione milanese, è arrivato una vecchia volpe di 37 anni come Stefano Gentile, ma per il resto tanti giovani. E come dicevo, è arrivato anche Matteo Pollone, che l'anno scorso aveva trovato soltanto poi un contratto in Serie B con Capodorlando dopo l'ottima figura fatta a Livorno nei playout. Ecco, le squadre rientrano in campo, si riparte dal 9-5. Diana evidentemente ha chiesto un pochino di più di aggressività sui tiri, abbiamo la Libertas ha lasciato ben 3 volte spazio ai tiri da 3 punti. la rimessa è stata deviata e c'è di nuovo la rimessa dal fondo affidata a Piccoli, con Milano che tenta il pressing a tutto campo. Piccoli serve Penna, quindi rinuncia al pressing, ora Gentile che avanza, il palleggio di Penna. Penna prova a battere Gentile, poi lo scarico fuori per Sacchine. Sacchine serve Graves, vediamo se Graves prova a battere Scott Grayson. No, scarica ancora su Penna che subisce il fallo di Gentile, primo fallo della partita. Il pallone arriva da qui da noi in postazione, rimessa in fase d'attacco per la Libertas. La palla affidata a Penna che serve Vildera, la Vildera lo scarico per Graves, il blocco di Vildera, ancora Penna che ci prova da tre, sbaglia Penna, il rimbalzo è catturato da Galli che scarica per Gentile che può avanzare. Gentile prova a battere Penna, lo spinge con la mano, poi scarica fuori per l'italiano, ancora Gentile, Gentile prova ancora a battere Penna, va in penetrazione, Penna gli ruba il pallone, ma per l'arbitro c'è un fallo sul palleggio di Penna. Un po' fischiato in ritardo questo fallo, Penna guarda l'arbitro un po' dubbioso. Comunque rimessa in attacco per Milano, se ne occupa proprio Stefano Gentile, esce dal blocco Galli, non riceve, prova a uscire Grayson, Scott Grayson che riceve, ancora su di lui Graves, Scott Grayson prova la penetrazione, va da sotto Scott Grayson, tira da due, l'errore, Mancino, l'errore in step back, il rimbalzo di Penna che prova subito a spingere il contropiede, si ferma, perde il pallone, bravo Galli a rubarglielo, ancora Scott Grayson va contro Piccoli, l'arbitro fischia fallo a Piccoli che in realtà sembrava essere andato sul pallone. Ci sono due tiri liberi per Scott Grayson, dicevo Tyreek Scott Grayson, classe 98, Mancino, abbastanza longilineo, un metro, direi 1,93 m così ad occhio, realizza il primo tiro libero, 10-5 per Milano il punteggio. Secondo libero per Scott Grayson, questo è sbagliato, rimbalzo di Piccoli, si rimane sul 10-5, Piccoli serve Penna, Penna avanza in palleggio, il blocco di Sacchine, Penna prova ancora a battere Scott Grayson, va Penna, ci prova da due, realizza Penna, 10-7, ottimo inizio di Lorenzo Penna, molto intraprendente, evidentemente Gentile fa fatica a marcarlo, il palleggio di Gentile, ancora su di lui Penna, prova a batterlo Stefano, vediamo, poi si ferma, scarica fuori per Grayson ma ruba il pallone Graves che va in contropiede, va da sotto a realizzare la bellissima azione di Graves che segna i suoi primi due punti, 10-9 il punteggio. La palla arriva a Galli, poi ancora lo scarico per Gentile, 6-18 da giocare, Gentile ancora lo scarico per l'italiano, Gentile prova il palleggio, ancora buon raddoppio di Vildera, la palla arriva ancora italiano che prova la penetrazione, si trova davanti Penna, poi Vildera, italiano da sotto, l'errore, il rimbalzo di Graves che prova a spingere il contropiede, poi la palla per Sacchine, troppo lungo il passaggio, a mio parere l'errore è di Graves su questo passaggio tentato per il contropiede di Sacchine, la palla esce e torna nelle mani dell'Urania Milano. Vi ricordo che questa cronaca si può seguire sia in streaming sia sulla frequenza 99.2 MHz FM sia sulle onde medie AM sulla frequenza 1188. È stato un errore di Galli dalla parte di Milano, poi un altro passaggio di Graves, questo era molto buono per Sacchine, Sacchine questa volta perde il pallone perché non riesce a controllarlo, sarebbero stati due punti semplici per Sacchine che va a accomodarsi in panchina al suo posto Luca Tozzi. Siamo ancora a 10-9, 5:40 da giocare, il palleggio di Scott Grayson, servito italiano, Morz, ancora Scott Grayson, questa volta su di lui Tozzi, sotto la palla per Morz, Graves prova a fermarlo, c'è il fallo di Javon Graves sul cambio difensivo, è stato bravo italiano a scaricare verso Morz. C'è rimessa in fase d'attacco per Milano, 5:28 da giocare. la palla per Gentile che prova la rimessa, non riesce a batterla, forse 5 secondi, no, ecco lo scarico per Morz, ancora la palla per Stefano Gentile che ancora scarica fuori per Scott Graven che sbaglia da 3 punti, il rimbalzo è controllato da Penna. Penna prova ancora la penetrazione, lo scarico bellissimo per Vildera, ma gli strappa il pallone Galli e c'è il fallo di Tozzi sul palleggio di Galli. Vildera, nel cercare di andare su per la schiacciata, si è praticamente trovato le mani di Galli, che è stato bravissimo a strappargli il pallone ancora sulla parte bassa del movimento. E adesso c'è, dicevo, il fallo di Tozzi sul tentativo di contropiede di Urania. E la rimessa affidata a Galli. La Libertas è arrivata a 4 falli di squadra, quindi bonus per la Libertas, soltanto un fallo fischiato a Milano fino adesso. Partita molto serena, direi, non ci sono grandi contrasti, direi un'atmosfera diversa da quella che si era vissuta a Bologna. Ecco il palleggio ancora di Gentile. Gentile aspetta l'uscita di Italiano, scambia con lui, poi ancora Gentile, prova la palla in post per Morz. Morz prova l'uno contro uno contro Vildera, prova da sotto Morz, sbaglia Morz, ottima la difesa di Vildera, si lamenta l'americano per un possibile fallo. La palla in mano a Penna, ora sotto per Tozzi. Tozzi prova l'uno contro uno, scarica ancora per Penna, ancora Tozzi che ci prova in step back, bellissimo il canestro di Tozzi che approfitta della marcatura di Stefano Gentile che nulla può, porta in vantaggio la Libertà sull'11-10. Stanno preparandosi Valentini e Cuono per l'ingresso in campo. Ecco Gentile fuori per Scott Grayson, prova ancora a battere, poi la palla sotto per Morz, gli ruba il pallone Tozzi ma poi non riesce a tenere la palla in campo, quindi ci saranno ancora 6 secondi per l'azione di Milano. Entrano Valentini e Cuono al posto di Penna e Piccoli, c'è anche l'uscita di Vildera e l'ingresso di Luca Possamai, quindi ora 4 componenti della panchina in campo per la Libertas. È rimasto in campo Javon Graves. La rimessa affidata a Gentile che scarica per Italiano, ci sono solo 4 secondi, vediamo. Gentile prova l'uno contro uno contro Valentini, va Gentile da 2, realizza, riesce a realizzare allo scadere Stefano Gentile, c'è anche il fallo, sì, riscontrato anche il fallo di Valentini. Grande esperienza e anche forza di spalle di Stefano Gentile che si è praticamente appoggiato su Valentini che lo guarda ridendo dicendo ma come, sei te che hai messo la spalla avanti. Comunque 2 punti per Gentile e tiro libero supplementare che è realizzato, quindi si riporta sul più 2 Milano 13-11. C'è il cambio per Milano, entra proprio Matteo Pollone al posto di Nazareno Italiano, quindi ora giocherà con un quintetto un po' più piccolo coach Sacripanti, arrivato qui al posto di Cardani. Ecco il palleggio di Valentini per Graves che prova la penetrazione, va da 2 Graves, realizza un canestro bellissimo in sospensione, 4 punti che Graves, 13 pari. Il palleggio di Pollone, su di lui Valentini. Pollone chiama lo schema, ancora l'uscita di Scott Grayson che non riceve, poi la palla arriva a Morz che prova a battere Possamai, poi tenta l'assist sotto per Scott Grayson, bravo Morz che trova sotto il compagno che riesce a eludere sul lato sinistro Graves per segnare 2 punti, 15-13 per Milano. Ecco Valentini, ci prova Valentini, si ferma, ora scarica su Graves, su di lui ancora Scott Grayson, Graves, lo scarico ancora per Valentini che prova la tripla, l'errore di Valentini, il rimbalzo è controllato da Galli che serve Morz, la palla per Gentile. Gentile ancora in palleggio, prova a battere Tozzi, poi scarica fuori per Pollone, sotto per Morz. Morz in uno contro uno contro Possamai, si gira in step back Morz, sbaglia, il rimbalzo di Tozzi, servito Cuono, prima palla toccata da Cuono, lo scarico fuori per Tozzi che prova la penetrazione, si ferma, no, va da sotto, bellissima azione di Tozzi che ha fatto una finta e poi è rientrato verso il lato sinistro, segna 2 punti Tozzi e c'è anche il fallo di Galli su di lui. Per Milano c'è un time out sul 15 pari, Tozzi avrà poi anche il tiro libero supplementare. Dicevo in apertura che Coach Diana sta confermando le rotazioni che abbiamo già visto in essere, soprattutto a Lucca, rotazioni che poi ovviamente per necessità sono un po' saltate a Bologna, vista l'assenza contemporanea di Taibi, Filoni e di Cuono. Però diciamo è interessante, oltre all'esperimento Sakine, che direi riuscito in queste settimane, anche adesso vedere gli sprazzi di partita in cui Cuono e Graves sono presenti in campo contemporaneamente, quindi Graves agisce anche possibilmente anche da ala piccola. Infatti adesso in panchina c'è Piccoli, Filoni non è ancora subentrato. Vediamo, si alza adesso Filoni ed entra proprio adesso Niccolò. Quindi esce Graves. Quindi l'esperimento Cuono Graves per adesso è durato un minuto e mezzo. Entra Filoni, che è in campo quindi con Valentini, Tozzi, Possamai e Cuono. Ancora intorno a Coach Sacripanti l'Urania. Dicevo prima, atmosfera rilassata, gli arbitri in pantaloncini neri ma corti, sembrano ragazzi giovani, quindi un po' di esperienza per loro, probabilmente non sono arbitri di Serie A, però si stanno ben comportando. 15 pari, ecco rientrare Galli, Pollone, Morz e Saccoccia che lo scorso anno abbiamo visto nelle fila di Rimini, ragazzo classe 2006, playmaker, che ha preso il posto proprio del suo pari ruolo Gentile. Quindi ora si realizza il tiro libero Tozzi, 16-15, e avanza Saccoccia marcato da Cuono, aspetta l'uscita di Scott Grayson, prova a battere Filoni, va in sottomano Grayson, realizza, bravissimo questo ragazzo, con la mano sinistra dal lato destro è riuscito a battere la difesa di Filoni, a segnare e anche a subire il fallo di Filoni. 17-16, sicuramente buona la prima impressione lasciata da Scott Grayson, che dicevo lo scorso anno nel campionato olandese con una percentuale di circa 15 punti a partita nella Serie A1 olandese, realizza anche il tiro libero e ritorna di nuovo a più 2 Milano. Il palleggio di Valentini, 18-16 a 2-28 dal primo quarto. Valentini, lo scarico per Cuono, ecco il blocco di Filoni, Cuono prova a battere il proprio difensore, si ferma, aspetta ora il blocco di Possamai, va Cuono in penetrazione, da sotto Cuono però l'errore, il rimbalzo di Morz, lo scarico per Saccoccia, Cuono ruba la palla a Saccoccia, la recupera poi Tozzi, è il fallo di Scott Grayson sul palleggio di Tozzi, bravissimo Cuono che è andato a riscattare l'errore da sotto di corsa, arrivato da dietro a rubare il pallone a Saccoccia. La rimessa per la Libertas che costringe al fallo l'Urania che però è arrivata soltanto a tre falli di squadra adesso. Ecco il palleggio di Valentini, lo scarico fuori per Cuono, arriva il blocco di Possamai, va un blocco che non prende Cuono, lo anticipo, prova la penetrazione, costringe al fallo Matteo Pollone. Vi ricordo Matteo Pollone, l'abbiamo visto a Livorno, grande difensore, però quello che abbiamo visto a Lucca, cioè la difficoltà dei difensori, soprattutto italiani, a tenere il passo di David Cuono, lo stiamo vedendo anche adesso. C'è ancora rimessa per la Libertas, ancora la palla in mano a Cuono, il blocco di Tozzi, Cuono cerca l'isolamento, poi arriva anche il blocco di Possamai, Cuono ancora la palla per lui, 5 secondi, prova a battere il difensore, Cuono si alza da 2, realizza un canestro dal grande giocatore che è più o meno da 6 metri, 2 punti per Cuono, 18 pari, 1:30 da giocare, Saccoccia, lo scarico fuori per Scott Grayson prova ancora 1 contro 1 contro Filoni, va sotto, si gira con la mano mancina, questa volta non arriva ma recupera il rimbalzo Morz, che approfitta un po' di una piccola dormita di Possamai, Morse realizza e c'è anche il fallo di Possamai, quindi si va avanti con strappi in cui Milano fa canestro e fallo. Questo sarebbe già il terzo consecutivo dopo quello di Gentile e di Scott Grayson. Esce proprio Scott Grayson al suo posto e rientra Nazareno Italiano. Rientra anche Filippo Galli. Realizza anche il tiro libero supplementare Morse. Quindi adesso è più 3 Milano, 21-18, 1 minuto e 16. Il palleggio di Valentini. Ancora il blocco di Possamai, Valentini scarica ora per Possamai. Arriva Cuono che prova la penetrazione, va da sotto Cuono e realizza ancora. Come dicevo, immarcabile in penetrazione Cuono. 21-20 per Milano il punteggio. Il palleggio di Saccocci, 56 secondi alla fine del primo quarto. Ecco Pollone in palleggio. Ecco, ci prova da due Nazareno Italiano, sbaglia, rimbalzo di Filoni. Filoni per Valentini. Valentini in palleggio, prova la penetrazione, lo scarico per Tozzi che ci prova da due, realizza Tozzi, riporta in vantaggio di una lunghezza Livorno. 22-21, 30 secondi alla fine del quarto. La palla per Saccoccia. Saccoccia in penetrazione, lo scarica ancora per Italiano, c'è il fallo su di lui, giusto. Poi tarda la reazione di gambe di Tozzi che fa fallo su Italiano sul palleggio e Nazareno avrà due liberi.

Quindi Nazareno italiano, rientra intanto Graves al posto di Tozzi per questi ultimi 21 secondi. Primo libero per italiano realizzato, 7 punti per lui.

Il secondo era sbagliato, quindi 22 pari, la palla in mano a Graves che supera la metà campo marcato da Pollone. Graves con Cuono, Filoni, Possamai e Valentini. Ecco Graves che va in penetrazione, scarica per Filoni che prova la tripla. Sbaglia Filoni, ma rimbalzo di Graves che mette un altro canestro. Finisce così il primo quarto con Livorno avanti di due lunghezze, con 6 punti di Graves, 4 di Cuono, 4 di Penna, 4 di Tozzi. Un'ottima distribuzione, si è vista la Libertas comunque spigliata. Dall'altra parte una squadra che con l'assenza di Alessandro Gentile sicuramente manca un po' di pesantezza sotto canestro, però ottima la prova di Anthony Morse, ottima la prova anche di Nazareno Italiano con 7 punti realizzati. Nulla da dire ovviamente su Stefano Gentile, che ha fatto già vedere alcune azioni di esperienza. Buona l'inizio di partita del giovanissimo Filippo Galli, che ha messo anche una tripla e ci ha fatto una buona impressione questo americano 28enne Tyreek Scott Grayson. Direi ottima la prova di Graves e Cuono, come dicevo, quando sono entrambi presenti o comunque uno con l'altro, uno o l'altro, c'è sempre la pericolosità in penetrazione della Libertas. Vi ricordo, potete seguire la diretta in diretta streaming dal sito web di Radio Studio X oppure scaricando l'app. Sul sito web trovate in basso il tag con scritto Ascolta in diretta, ma lo potete seguire anche sul FM 99.2 per noi toscani e poi in AM frequenza 1188, che si prende dappertutto, direi anche in Europa. Ci dicono da casa che c'è un po' di ritorno di fischio nel microfono, cerchiamo di abbassare un po' il volume d'ingresso sperando che vi giunga più chiara possibile la nostra voce. Ci dicono da studio che è tutto ok, quindi siamo pronti per il secondo quarto qui da Milano in diretta su Radio Studio X. Rientrano per la Libertas Valentini, Cuono, Filoni, Tozzi e Possamai. E per Milano c'è il cambio in ruolo di pivot, entra Morgillo, che abbiamo visto a Milano anche l'anno scorso anno al posto di Morz. Accanto a lui Italiano, Pollone, Galli e Saccoccia. Il palleggio di Valentini, servito Cuono, il blocco di Tozzi, ma c'è lo scarico per Possamai. Possamai scarica ancora per Valentini e si porta sul lato sinistro, la palla arriva a Cuono in chiave alta, marcato ancora da Pollone. Cuono a prova da tre, sbaglia Cuono, sfortunato, la palla rimbalza sul primo ferro, poi va alta, il rimbalzo è controllato da Morgillo che serve Saccoccia. Saccoccia prova la penetrazione, va da sotto, tira Saccoccia, bravissimo Saccoccia, 2 punti per lui. Abbiamo già visto nelle fila di Rimini lo scorso anno, non troppi minuti per lui, ma sempre buoni stinti di partita. 24 pari, la palla ancora per Cuono, il blocco di Tozzi. Cuono serve fuori Filoni, ancora la palla sotto per Tozzi sul servizio di Filoni, il fallo di Pollone che si è trovato a marcare spalla a canestro Tozzi, lo ha spinto da dietro. Secondo fallo di Pollone, ne aveva commesso uno nel primo quarto sulla penetrazione di David Cuono. Ecco la palla ancora per Cuono, ancora su di lui Pollone, la palla dentro per Tozzi. Tozzi si gira da due, sbaglia Tozzi, il rimbalzo è controllato da Galli che serve ancora a Saccoccia. Sul 24 pari, 9 minuti alla fine del secondo quarto, la palla in angolo per Galli, ma c'è il fallo in attacco di Nazareno Italiano che si è mosso sul blocco, quindi ha colpito involontariamente Valentini. Aiuta Valentini a rialzarsi Nazareno, guarda l'arbitro un po' stupito, ma anche a Livorno abbiamo visto un paio di falli durante la stagione su blocchi un pochino irregolari come questo. Comunque Nazareno, come dicevo, qui dopo
la grande stagione dell'anno scorso a Scafati, dove ha ottenuto la promozione, ma da subentrante. Qui sembra per adesso titolare, ovviamente al rientro di Alessandro Gentile bisognerà vedere come Sacripanti vorrà utilizzarlo. Dall'altra parte Valentini serve Cuono, il blocco di Possamai, Cuono prova ancora la penetrazione, lo scarico per Filoni costretto a rientrare dall'angolo, poi Filoni prova la penetrazione, rischia di perdere il pallone, lo perde per la fine dei 24 secondi. Un po' azzardata la penetrazione di Filoni, che non aveva avuto spazio per la tripla dall'angolo, è rientrato prima più verso la metà campo, poi ha deciso di penetrare visto che mancavano 4-5 secondi, ma non è riuscito a concludere. 24 pari, è rientrato Stefano Gentile al posto di Pollone, quindi ora doppio play, o comunque Saccoccia che porta la palla, e Gentile che agirà da guardia su di lui, la marcatura di Cuono, riceve proprio ora Stefano Gentile, poi la palla per Morgillo, fuori per Nazareno Italiano, il blocco per liberare ancora Gentile, Nazareno rientra verso il centro, scarica per Saccoccia che prova ancora la penetrazione, va Saccoccia da due punti, con la mano mancina c'è il fallo giusto fischiato dall'arbitro di Luca Tozzi, secondo fallo di Tozzi che va a sedersi in panchina, lascia di nuovo spazio a Edoardo Sacchine. Andrea Diana da 5 a Tozzi, comunque autore di un ottimo spezzone di partita con tre bei canestri, 7 punti realizzati per lui, 2 canestri da 5 metri e una bella penetrazione con fallo subito. Realizza il primo tiro libero Saccoccia. 25 Milano, 24 Libertas. Secondo libero per Saccoccia, anche questo va dentro, anche lui mancino come Scott Grayson. 26-24, il palleggio di Valentini, il blocco di Possamai, lo scarico per Sacchine, ora Cuono prova ancora la penetrazione, si gira, step back di Cuono, un altro canestro bellissimo di Cuono, sempre più o meno dalla lunetta, posizione leggermente decentrata. 26 pari, il palleggio di Saccoccia, servito in Italiano che forse fa passi ma comunque perde il pallone, la recupera Valentini che poi fa un bellissimo passaggio dietro la schiena per Sacchine, poi la palla arriva a Filoni e poi a bellissimo l'assist di Filoni per il canestro di Luca Possamai in contropiede. 2 punti per Possamai, 28-26 per la Libertas. Gentile lo ferma Sacchine, poi la palla sotto per Italiano che sbaglia da 2, costretto però prende ancora il suo rimbalzo, lo scarico bello, bella la palla di Italiano per l'arrivo di Galli che si realizza da 2, assist di Italiano, 28 pari, 5 punti per Galli. Dall'altra parte avanza Valentini, riceve Cuono prova ancora a liberarsi, poi lo scarico ancora per Valentini che si porta sul lato sinistro, prova la tripla, l'errore ma c'è il fallo di Saccoccia sul tiro di Valentini. Saranno 3 tiri liberi per Fabio Valentini. Qui a Milano saranno presenti circa 60-70 persone in questa palestra che si chiama Pala Basilio. Comunque direi una capienza intorno ai 200 persone massime. Una bella palestra in una zona molto nuova, molto ben curata di Milano. Valentini intanto realizza il secondo tiro libero dopo aver sbagliato il primo. 29-28, terzo libero per Valentini, realizzato. 30-28, esce proprio Valentini, al suo posto rientra Lorenzo Penna. Salutiamo anche Tommaso Fantoni che ci sta ascoltando, ci ha scritto un messaggio adesso, il nostro grande capitano. Ecco Saccoccia che porta avanti il pallone sul meno 2 per Milano, 30-28 per la Liberta. Saccoccia marcato da Penna, lo scarico per Gentile, ecco il blocco di Morgillo, Gentile non riesce a servirlo, poi ancora un tentativo di penetrazione di Saccoccia e l'arbitro riscontra il fallo di Matteo Piccoli che è rientrato al posto di Possamai. Quindi adesso esce anche Cuono, rientra Graves, ora la Libertas
ritorna col quintetto base, quindi Vildera, Sacchine, Piccoli, Graves e Penna. Dall'altra parte ora Saccoccia riceve dalla rimessa, prova a liberarsi di Penna, ancora un blocco di Morgillo, ancora un fallo sul palleggio di Saccoccia, questa volta gli dà una spallata Vildera che prova sempre l'uscita sul blocco, però questa volta fallosa, e ci siamo già al terzo fallo di squadra per Olivertas dopo 3 minuti e mezzo di gioco nel secondo quarto. Ecco il palleggio di Saccoccia, prova ancora il blocco Morgillo, Saccoccia scarica fuori per Nazareno Italiano che riprova dalla mattonella da tre, questa volta sbaglia, rimbalzo di Vildera che scarica per Piccoli. Salutiamo anche il nostro amministratore delegato della Libertas, Ferenc Bartocci, che ci ascolta da Ravenna insieme a Tommaso Fantoni. Li ringraziamo di averci mandato i messaggi qui in diretta su Radio Studio X. C'è un fallo intanto commesso da Lasagni, dal giovane Lasagni che ha preso il posto di Galli, quindi ora un altro giovane, classe 2006 se non sbaglio, Lasagni in campo per Milano al posto di Galli. È rientrato anche Scott Grayson che prova la marcatura su Graves. Graves ora ha raddoppiato, riesce a scaricare, poi riceve ancora palla da Piccoli. Graves prova a battere Italiano, ci prova, no, scarica, ha provato l'assist per Vildera che però non aveva capito appieno le intenzioni del compagno. Vildera tocca per ultimo il pallone che ritorna nelle mani di Milano con la rimessa di Gentile che scarica per Italiano e riceve ancora Gentile, su di lui Matteo Piccoli che prova il pressing alto. Gentile prova subito la penetrazione contro Piccoli che viene accusato di un fallo sul palleggio di Gentile. Grande esperienza di Stefano Gentile che spinge sempre con la mano libera dalla palla, gli dà una pacca amichevole Matteo Piccoli. Quarto fallo di squadra per la Libertas, la rimessa e la palla che arriva in mano di Scott Grayson che prova l'assist sotto per Morgillo. Ora un fallo forse un po' esagerato, questo fischio arbitrale, vediamo, fallo di Vildera credo, secondo fallo, e ci saranno ora 2 tiri liberi per Morgillo che stava ricevendo il pallone, non stava tirando, ma la Libertas è in bonus in questo secondo quarto. Morgillo, primo tiro libero. È sbagliato, il primo. Si rimane sul 30-28. Milano che in questo momento ha in campo Gentile, Scott Grayson, Lasagni, Italiano e Morgillo. Secondo libero per il ragazzo siciliano, realizzato. 30-29. 5.35 da giocare prima dell'intervallo. Ecco Penna, prova a liberarsi Piccoli, ma riceve Sacchine. Sacchine prova a battere Italiano che è costretto al fallo. Secondo fallo di Nazareno, che una sempre l'occhiata all'arbitro. E c'è ancora rimessa per la Libertas, questo è il quarto fallo di squadra per Milano. La rimessa affidata a Piccoli. Piccoli serve Penna. Penna in palleggio, prova la penetrazione, Penna va sotto, poi non riesce a controllare il pallone, guarda l'arbitro, chiede un fallo, ma a mio parere Penna si è visto prima scivolare il pallone, poi ha riprovato il controllo, ma non è riuscito di fatto a riottenere il controllo. Giusta la rimessa per Milano, la palla per Gentile. Gentile aspetta l'uscita di Lasagni, ancora Gentile, su di lui Penna. Vediamo se riesce a servire, eccolo qua, Scott Grayson marcato da Graves, prova a liberarsi Scott Grayson, prova ancora, va da sotto.

con grande facilità Graves, che sembra, come dicevo a Luca, sembra ancora un po' giocare con le pantofole. Tranquillo, tranquillo, 8 punti per lui. Scott Grayson, fuori il pallone per Italiano che prova a battere Sacchini, poi lo scarico per Lasagni, ancora Scott Grayson, prova a battere Graves, va in penetrazione da sotto, bravo Scott Grayson, batte Graves e realizza altri 2 punti per lui, 32-31 per la Libertas. C'è il fallo di Stefano Gentile sul palleggio di Lorenzo Penna, che a questo punto avrà 2 tiri liberi per il bonus. C'è il time out chiamato da coach Sacripanti, con la Libertas avanti di 1 punto. Dicevo, anche gli ultimi 2 canestri di Graves e di Scott Grayson denotano chiaramente un'aggressività diversa da quella che abbiamo visto a Bologna, dove diciamo a Graves non sono state risparmiate le carezze. In questo caso diciamo possiamo dire che è un'amichevole più canonica. Vedremo ora se ci saranno altri cambi. 4 e 15 da giocare. Torno a salutare tutti gli amici che ci seguono da Livorno. Questa è una giornata particolare qui da Milano. Milano 3, che è a sud ovest di Milano, vicino a Rozzano, non lontano dal famoso centro medico Humanitas. Sicuramente un ambiente molto sereno dove si allena l'Urania. Dicevo prima, circa 70-80 presenti. Salutiamo ancora Fabrizio Panciatici che è venuto a trovarci in postazione prima della partita. Livornese ormai a Milano da tanti anni. Si rientra in campo la Libertas ancora con Penna, Filoni, Graves, Sacchini e Vildera. Milano risponde con Gentile, Morgillo, Italiano, Lasagni e Scott Grayson. Ricordiamo che Anthony Morse ha doppio passaporto, quindi potenzialmente poi Milano potrebbe intervenire sul mercato per prendere un secondo straniero. Per adesso si è assicurata i servizi di tutti e due i fratelli Gentile, che sicuramente in A2 sono un po' degli americani in seconda. E sbaglia il primo tiro libero Penna, realizza il secondo. 33-31 il punteggio. La rimessa affidata a Nazzerano Italiano, 4-15 da giocare prima dell'intervallo. Ecco il palleggio di Gentile, Stefano Gentile. Su di lui Penna, dicevo Alessandro Gentile assente per un risentimento alla schiena. Ancora Stefano, un palleggio, serve Scott Grayson che prova a battere questa volta Filoni, si chiude nell'angolo però bravissimo a scaricare per Morgillo, non si avvede del passaggio Penna, riesce quindi a realizzare 2 punti Morgillo, 33 pari, 3-47, si incarica di portare avanti il pallone Graves, che prova a battere Scott Grayson, poi scarica per Vildera, Penna, Penna fuori in angolo per Sacchini che va in penetrazione, forse un fallo su di lui, giusto, fallo di Morgillo su Edoardo Sacchini che avrà 2 tiri liberi. Si lamenta Morgillo, ma il metro arbitrale è stato questo, quindi tanti falli fischiati sinceramente anche su queste penetrazioni da tutte e due le parti, ma per ora metro omogeneo. Rientra Morz proprio al posto di Morgillo, quindi ora Morz e Italiano sotto canestro, Lasagni come alla piccola dove era partito Galli, Gentile e Scott Grayson. Ci sono 2 tiri liberi per Edoardo Sacchini, che dicevo ottimo nella partita di Varese di pochi giorni fa con 9 punti, però ora sbaglia il primo tiro libero. È entrato Filippo Gaeta al posto di Filoni. Realizza il secondo tiro libero Edoardo Sacchini, primo punto per lui, 34 Libertas, 33 Urania Milano. Vediamo adesso Gaeta che quindi agirà da ala piccola o comunque in combinazione con Graves e Penna. Attenzione alla penetrazione di Scott Grayson che sbaglia, prova a stopparlo Vildera, però Scott Grayson è il più lesto a recuperare il rimbalzo, a servire fuori Gentile, ancora Scott Grayson. Ora prova la palla sotto in post basso per Nazzerano Italiano che prova a battere Penna, riruba il pallone Sacchini, bravissimo, poi servito Penna
Graves che va

Allo scarico, l'assist per Filippo Gaeta, il ragazzo classe 2009 che realizza i suoi primi due punti. 36 a 33 per la Libertas, 2:50 da giocare. Gentile, ancora penna su di lui. Gentile prova lo scarico in angolo per Lasagni, che prova la tripla e la mette. Bravissimo anche questo ragazzo Lasagni. Due triple dalla stessa posizione, una di Galli, una di Lasagni. 6 punti per giovanissimi, anche per Milano. 36 pari, la palla per Penna, il blocco di Vildera, Penna sotto per Vildera che scarica in angolo per Gaeta, che prova la penetrazione, va da sotto e realizza un canestro in giravolta. Gaeta, spettacolare, Filippo Gaeta, 4 punti consecutivi per lui, 38-36, un canestro simile a quella che aveva fatto vedere lo scorso anno in qualche occasione in quel di Roseto. 17enne lo scorso anno, ricordiamo, più di 150 minuti di A2 per lui e un top score di 14 punti in una delle partite di playout a Roseto. C'è ad asciugare un po' il campo la rimessa affidata a Lasagni, che aspetta l'uscita di Saccoccia, che ha ripreso il posto di Stefano Gentile. Saccoccia riceve e si incarica di portare avanti il pallone, aspetta l'uscita di Nazareno Italiano, lo serve Nazareno, ancora marcato da Sacchini, scarica su Morz, su di lui Vildera, la palla arriva a Saccoccia che è chiuso ancora da Penna, lo scarico ancora per Italiano. Italiano prova Morz, prova l'uno contro uno contro Vildera, si gira allo scadere, finisce il tempo. Bellissima difesa della Libertas, con un ottimo impegno sia di Penna su Saccoccia, poi di Sacchini su Italiano. 1:50 da giocare, Libertas a più 2, la palla in mano a Lorenzo Penna, aspetta l'uscita di Graves, lo serve, ancora marcato da Scott Grayson, lo batte, si alza la 2 Graves, sbaglia Graves in sospensione, ma il rimbalzo di Vildera che va in gancio, c'è l'errore però anche di Vildera, in gancio destro, rimbalzo questa volta di Morz che va per Saccoccia, Saccoccia fuori per Italiano, ora Scott Grayson prova lui a battere Graves, va in penetrazione, lo scarico fuori, la tripla tentata da Lasagni che sbaglia, però recupera il proprio rimbalzo e c'è fallo di Gaeta sul palleggio di Lasagni. Qui ancora un po' di disattenzione della difesa livornese su questi rimbalzi lunghi. Ci saranno due tiri liberi per Lasagni. Lasagni di classe 2007, prima avevo detto 2006, 1,96 m, classe 2007, ragazzo ancora leggero fisicamente ma sembra dotato di ottima tecnica, realizza il primo tiro libero, una bella tecnica di tiro a braccio ben steso, ha messo la tripla dall'angolo poco fa, ora un altro punto e ancora un altro, 5 punti per lui, 38 pari il punteggio, 1:20 da giocare nel secondo quarto. Il palleggio di Penna, si prova a liberarsi Graves, ma Penna ancora si accentra in palleggio, va in penetrazione, lo scarico per Possamai, prova la schiacciata ma c'è il fallo di Morz su di lui. Ci saranno due tiri liberi per Luca Possamai, bello lo scarico di Penna sul pick and roll, in realtà un pick and roll accennato perché Possamai non era arrivato a piazzare il blocco, ma appena era già scattato Possamai è stato bravo a girarsi e a dirigersi verso il canestro, ricevere la palla schiacciata di Penna e poi tentare la schiacciata, ostacolato fallosamente da Morz. Esce Penna e rientra al suo posto Valentini, realizza il primo tiro libero Luca Possamai, 3 punti per lui. Vi ricordiamo prima un bel canestro di Luca in contropiede sull'assist di Sacchini. Sbaglia il secondo? C'è sì, l'invasione di Possamai che è entrato troppo velocemente dopo il tiro. Si rimane sul 39-38 a 1:09 dalla fine del secondo quarto. La palla arriva a Saccoccia che scarica su Scott Grayson che avanza ancora marcato da Graves. Poi un gioco di parole tra i due, uno è Grayson, l'altro è Javon Graves. Ancora la penetrazione di Scott Grayson e va da sotto, subisce il fallo di Graves. Ci saranno due tiri liberi. Sicuramente un giocatore con leve un po' più lunghe di Graves. Graves arriva al secondo fallo, lo fa uscire
Diana al suo posto. David Cuono. Graves si gira verso l'arbitro, non era convintissimo di questo fischio. Comunque, secondo fallo per lui, ha segnato 8 punti, di fatto ha sbagliato solo un tiro, 4 su 5 da 2. Il primo tiro libero per Scott Grayson realizzato. Per chi si è connesso adesso su le frequenze 99.2 e 1188 in AM o in streaming su Radio Studio X, dicevo, Scott Grayson, nuovo americano, la prima volta in Italia per lui, si è formato alla University of Alabama, lo scorso anno un ottimo campionato olandese. 40-39, realizza entrambi i tiri liberi, la palla per Valentini, fuori per Cuono, il blocco di Gaeta. Gaeta che va a mettere la spalla sul difensore, Cuono prova la penetrazione, si ferma a scarico per Possamai che non controlla, però riesce a scaricare per Valentini. Valentini ha 2 secondi per tirare, va da sotto e c'è il fallo però di Saccoccia prima della scadenza dei 24 secondi. L'arbitro accusa Saccoccia del fallo, ci saranno 2 tiri liberi per Valentini. Per Saccoccia dovrebbe essere il secondo fallo, vedremo, non abbiamo purtroppo le statistiche. Secondo fallo di Saccoccia, così è. Per Valentini c'erano stati 3 tiri liberi prima, sull'altro fallo di Saccoccia sul tiro da 3, Valentini ne aveva messi 2 su 3. Ora Valentini sbaglia ancora il primo tiro libero. Fa segno ai compagni, sono un po' molle sulle gambe. Un po' di stanchezza probabilmente dopo questa settimana di ottimo basket a Varese, poi gli allenamenti proprio a Varese. Realizza il secondo Valentini, 40 pari il punteggio, a 29 secondi esce proprio Valentini, lascia il posto a Filoni, quindi ora Gaeta e Cuono in posizione di guardie, poi Filoni, Sacchine, Possamai. Prova il pressing un po' alla Libertas, lascia la palla scaricata su Saccoccia che avanza marcato da Cuono, lo scarico per Scott Grayson. Scott Grayson su di lui, Filoni aspetta, fa passare i secondi, ne mancano 12 per l'azione di Milano e 15 adesso per la fine del quarto. Prova Scott Grayson, prova a liberarsi per il tiro, ci prova la tripla, sbaglia nettamente Grayson, ma il rimbalzo è controllato da Morse che però gli ruba palla molto bene Possamai. Mancano pochi decimi, ci prova da 3 da metà campo David Cuono. Finisce così il secondo quarto, 40 pari, 40-40 dopo 20 minuti. Una buona partita, giocata come dicevo su ritmi un pochino meno intensi e con meno aggressività dalle due squadre rispetto a quanto abbiamo visto a Bologna. Però sicuramente buoni 20 minuti, buone indicazioni per Diana, soprattutto da Graves, Cuono e, mi permettete, da Filippo Gaeta che ha segnato 2 bei canestri in questa ultima parte di secondo quarto. Per Milano buona la prova di Italiano, di Scott Grayson e anche dei giovani Lasagni e Galli. Ci prendiamo una pausa, oggi sono solo in postazione perché il nostro amico Daniele Gorgone, che saluto, sarà impegnato questa sera in uno dei suoi concerti, lo ricordiamo, grande pianista jazz che ci onora della sua presenza qui in radio quando è possibile. Ci fermiamo per circa 10 minuti e riprenderemo per la seconda parte di questa ultima partita amichevole di precampionato per la Libertas Livorno su Radio Studio X. A più tardi.

0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Dove la differenza è nella selezione.

0: Con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.
1: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi Marti, grande Giove! Sento connettiti!
2: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao!

Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Bene, bentornati amici di Radio Studio X, qui in diretta da Milano 3, Pala Basilio, per questa ultima amichevole di precampionato della Libertas Livorno 1947, impegnata qui con i padroni di casa della Urania Milano. I primi 20 minuti si sono chiusi sul 40 pari. La Libertas rientra in campo col quintetto, con un cambio rispetto al quintetto base. Rimane in panchina Matteo Piccoli, al suo posto Niccolò Filoni, poi Vildera, Penna, Graves e Sachine. Dall'altra parte Stefano Gentile, Morgillo al posto di Morz, Italiano, Scott Grayson e Filippo Galli. Quindi anche per il Milano un cambio, con il pivot Morgillo al posto del titolare Anthony Morz. La palla affidata per la rimessa, per l'inizio. Qui in diretta Filippo Galli serve Stefano Gentile. Il palleggio di Gentile, marcato da Penna, lo scarico per Italiano, ancora Gentile, scambia. Gentile poi prova la palla in angolo per Galli, ma bravo Graves a capire l'intenzione dell'avversario e a toccare la palla, ma ci sarà ancora rimessa per Milano. La rimessa affidata a Gentile. Gentile, vediamo, non riesce a trovare un compagno, scarica lungo per Italiano che riesce a controllare. Ancora Gentile, prova ancora per Galli, ora sotto la palla per Italiano che prova l'uno contro uno, gli tocca il pallone Vildera. Ci sarà ancora rimessa per Milano, ma con soli 5 secondi per l'azione. Ancora la rimessa affidata questa volta dal fondo campo a Stefano Gentile. Prova a servire un compagno, ma perde il pallone, ma c'è ancora il tocco della difesa. Ora rimangono 3 secondi per la rimessa dal lato, ancora affidata a Gentile. Gentile prova a servire un compagno, trova ancora Italiano che prova l'uno contro uno, ci prova da due e c'è la palla persa. Di fatto non riesce Italiano a trovare un tiro libero con ottima marcatura di Filoni sull'angolo. Filoni che va ad occuparsi della rimessa per la Libertas. La palla servita per Lorenzo Penna. Penna, palleggio, il blocco di Vildera, prova a sfruttarlo Penna, va in penetrazione, poi lo scarico fuori per Sacchini, la palla per Graves che va da sotto, si alza da due, realizza Graves battendo nettamente Scott Grayson. 10 punti per Javon Graves, 42-40 per la Libertas. Il palleggio proprio di Scott Grayson, questa volta marcato da Filoni. Arriva la palla a Gentile che prova la tripla dall'angolo, realizza Stefano Gentile la sua prima tripla dell'incontro. Si riporta in vantaggio Milano, 43-42, prova Penna contro Gentile, prova uno scarico per Graves ma brutto il passaggio di Penna, poi dall'altra parte prova il contropiede Milano che, vediamo, mantiene il possesso, sì, per il tocco di Filoni. No, la palla è per la Libertas, la palla è per la Libertas, quindi ha perso il pallone Italiano sul tentativo di contropiede di Milano. Quindi palla di nuovo nelle mani di Penna che può avanzare. Il palleggio di Penna. Penna prova a battere ancora Gentile, va in penetrazione, prova lo scarico per Vildera, si gira Vildera, prova lo scarico in angolo per Sacchine che prova la tripla, la sbaglia. Il rimbalzo di Scott Grayson. Prova a rubargli palla a Penna, ma per l'arbitro l'intervento è falloso. Vediamo, per Penna dovrebbe essere il secondo o terzo fallo. Purtroppo non ci sono statistiche disponibili per questa partita. Per Penna il secondo fallo, sì. 43-42, 8-20 da giocare. Il fallo ora fischiato a Sachine sull'uscita di Italiano. Il primo fallo. La rimessa ancora per Milano, affidata a Stefano Gentile. Prova a uscire per Filippo Galli, che esce ancora più fuori per Nazareno Italiano, che aspetta ancora Gentile. Lo serve. Gentile prova a sfruttare il blocco di Italiano, poi prova un passaggio un po' immaginifico verso l'angolo, intercetta Filoni, contropiede con la schiacciata pulita
tranquilla di Javon Graves, bello l'assist di Penna, 12 punti per Graves che riporta in vantaggio Livorno. Ricordo gli amici che la radio è per forza di cose avanti al video, che ha un maggiore ritardo, quindi ci scusiamo per questo, ma non possiamo fare altro che commentare. La nostra è una cronaca separata dalla registrazione video che sta facendo l'Urania Milano. C'è stato l'errore di Italiano, adesso un fallo, anzi la palla persa, no, non c'è fallo, palla persa della Libertas col tentativo di passaggio di Penna che chiedeva un fallo all'arbitro, effettivamente ci è apparso abbastanza netto, così non è per la terna arbitrale. Torna la palla in mano a Gentile, sul più uno Libertas, arriva la palla a Galli, fuori per Gentile, aggressivo Vildera su Morgillo, ancora Gentile, prova a battere Penna, Gentile poi scarica fuori per Jason, per Scott Grayson che prova la penetrazione, fa saltare Graves, sbaglia, poi il rimbalzo lungo è proprio preda di Graves che va in contropiede, bello lo scarico per Penna che prova, è costretto a scaricare ancora per Filoni, la palla esce fuori ancora per Graves, Graves prova la penetrazione, lo scarico in angolo per Penna che prova la tripla, l'errore di Penna e il rimbalzo di Scott Grayson. La Libertas che è come a Bologna di fatto sta segnando soltanto da due punti, 44-43. Ecco Galli fuori per Morgillo, ancora Scott Grayson, ancora sottola per Morgillo, bravo il Graves a intercettare, poi il contropiede per Filoni che va a realizzare, bello l'assist di Graves, due punti per Filoni, 46-43 per gli Amaranto. Il palleggio di Gentile, Gentile fuori per Galli, attenzione c'è un fallo ancora sull'uscita di Scott Grayson, questa volta fischiato a Filoni. Entra Cuono al posto di Penna, quindi ecco quello che ci aspettavamo, la contemporanea presenza in campo di David Cuono e di Javon Graves. La rimessa affidata a Gentile, prova a liberarsi Galli, marcato da Graves, Gentile non riesce a trovare un compagno, finiscono i 5 secondi a disposizione e Milano così perde palla, ottima la difesa della Libertas che sul più 3 ritorna in possesso a 6-20 dalla fine del terzo quarto. Il palleggio di Cuono, marcato da Gentile, Cuono serve Graves che controlla, su di lui Scott Grayson, la palla per Vildera, bello l'assist di Vildera, c'è il palleggio di Tozzi che realizza in penetrazione, quindi non è assist ma molto bello il passaggio alto basso tra Vildera e Tozzi che realizza così il suo nono punto, 48-43, massimo vantaggio della Libertà. Ora Scott Grayson sotto per Morgillo, prova l'uno contro uno contro Vildera, va Morgillo, poi scarica per Gentile che prova un'altra tripla e la mette, e Gentile ora ha deciso di far vedere cosa sa fare, 6 punti di fila per lui, 48-46 il punteggio. Graves fuori per Tozzi, Cuono ci ripensa, poi scarica fuori per Graves, Graves prova la penetrazione, si porta sul lato sinistro, ci prova da 3, c'è un fallo però sul blocco della difesa, credo di Morgillo, secondo fallo e rimessa ancora per la Libertas. Ci sono 3 falli di squadra per la Libertas e questo è il primo fischiato a Milano dopo 4 minuti e mezzo dall'inizio del terzo quarto. La palla per Graves che serve Vildera, Vildera aspetta l'uscita di Cuono, ecco Cuono un palleggio, scarica per Tozzi sotto per Vildera, c'è fallo di Nazareno Italiano sul passaggio destinato a Vildera, terzo fallo per Italiano, no, secondo fallo, a me sembravano 3, comunque 48-46, rimessa affidata a Tozzi, servito Vildera, fuori per Cuono in palleggio, poi Vildera prova l'uno contro uno, va al tiro e realizza un bel gancio destro appoggiando al tabellone, approfittando del cambio difensivo che lo ha portato a confronto con Stefano Gentile. 50-46 per la Libertas, la palla per Italiano, lo scarico per Morgillo, adesso Scott
Clayson prova il palleggio un po' di confusione, scarico per Italiano che prova la tripla, errore Italiano, rimbalzo di Graves, prova a lanciare il contropiede, Graves si porta sul lato destro, Graves va in penetrazione, Graves si alza da due, realizza un altro canestro Graves, 14 punti per lui, di fatto immarcabile questa sera, mi sembra soltanto due errori al tiro per lui, 7 su 9. La palla per Italiano, 52-46, Scott Grayson prova il palleggio, ancora la penetrazione di Scott Grayson, l'assist bello per Morgillo che realizza, no, che sbaglia, c'è il fallo su di lui di Vildera. Scott Grayson che quando prende velocità con la mano sinistra, che è la sua preferita, è difficilmente marcabile, in questo caso invece di andare alla conclusione ha servito il compagno Morgillo che ha subito fallo da Vildera, due tiri liberi per Morgillo. Da casa mi chiedono se abbiamo i punteggi individuali, io purtroppo sto andando a memoria perché sono solo e qui nessun altro della società locale si occupa della raccolta delle statistiche, quindi vi posso dire che Graves ha segnato 14 punti, Tozzi 9, Cuono 6, cioè l'uno su due di Morgillo. Quindi si va sul 52-47 con Graves che si occupa di portare avanti il pallone, su di lui Scott Grayson, prova a batterlo Graves, va in penetrazione, lo scarico in angolo per Filoni che sbaglia la tripla, recupera rimbalzo Milano, è rientrato Matteo Pollone che riceve in questo momento il blocco per lui di Morgillo, ancora Pollone, lo scarico dalla parte opposta per il giovane Galli che va in penetrazione e fa un bellissimo canestro, molto interessante questo ragazzo del 2006, Galli, dicevo arrivato da Cremona, e la penetrazione di Cuono che va da sotto a sbagliare ma c'è il fallo netto su di lui di Morgillo sul 52-49, ci saranno due tiri liberi per David Cuono, va a riposarsi Graves dopo un ottimo spezzone di partita, ma ottima la sua partita finora, 14 punti realizzati, 7 su 9 al tiro, esce anche Filoni al loro posto Valentini e Piccoli, quindi Valentini Piccoli, poi entra anche Possamai al posto di Vildera, Valentini Piccoli, Possamai, Tozzi e Cuono che ha due tiri liberi, dall'altra parte Saccoccia è rientrato al posto di Gentile, Scott Grayson realizza il primo tiro libero Cuono, 7 punti per lui, Morgillo e Filippo Galli. E realizza anche il secondo Cuono che arriva così a 8 punti, 54-49, il palleggio di Saccoccia, Saccoccia per Galli, Galli per Scott Grayson, fuori per Galli ancora, ora la palla per Pollone, la palla arriva a Morgillo che prova l'uno contro uno contro Vildera, va Morgillo, vediamo, prova lo scarico fuori, ci prova da tre Pollone e sbaglia, rimbalzo di Tozzi e prova subito il contropiede, va Tozzi in penetrazione e sbaglia, forse c'era un fallo su di lui, cade Tozzi, l'errore, rimbalzo per Milano, va Saccoccia, serve in angolo Galli che prova ancora la tripla e la mette, bravissimo questo ragazzo che arriva così a 10 punti realizzati, Filippo Galli da Cremona, 20 anni, 52 Milano, 54 Libertas, Cuono, lo scambio con Tozzi, il blocco di Vildera, Cuono in penetrazione, lo scarico ancora per Tozzi, ancora la palla per Cuono, 9 secondi per l'azione, Cuono prova a battere Pollone, va in penetrazione, va dal tiro da sotto, sbaglia Cuono, però il rimbalzo è conteso da Possamai che poi però non riesce a servire Valentini, la palla torna in mano a Milano che può, attenzione, fallo netto di Morgillo che dà una spallata a Piccoli in movimento, quindi palla persa con il fallo di Morgillo, la palla torna in possesso di Libertas, c'è il time out chiamato da coach Diana con la sua squadra avanti di due lunghezze a 2:22 dalla fine del terzo quarto, la Libertas si era portata fino a 6 punti di margine, rintuzzati comunque sempre da Milano, partita molto equilibrata come ho avuto modo di dire
precedenza a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, sicuramente una partita meno concitata, meno aggressiva di quanto abbiamo potuto seguire in diretta dal Paladozza di Bologna sabato scorso, però comunque partita molto interessante. Abbiamo visto anche buone azioni dai giovani, sia da parte di Milano con, dicevo, questi 10 punti segnati dall'ala Filippo Galli, che appare molto promettente, ma abbiamo visto anche due ottimi canestri di Filippo Gaeta nelle file della Libertas e anche buone azioni di Edoardo Sacchine. Si ripartirà, penso, con la, se non ricordo male, con la Libertas in possesso. Per Milano adesso in campo un altro ragazzo giovanissimo, il numero 16, che però non è presente nel roster ufficiale. Non si tratta sicuramente di Bracale, che è molto più piccolo, è entrato un ragazzo che è un pivot, numero 16, poi vedremo se qualcuno ci verrà in soccorso. Per adesso lo chiameremo il numero 16. Ecco il palleggio di Cuono, marcato da Pollone, va in penetrazione Cuono, prova a alzarsi da due punti, dalla lunetta, no, sbaglia Cuono, sembrava già fatto questo canestro. C'è poi il fallo di sfondamento di Scott Grayson proprio su Cuono, sul contropiede. Scott Grayson arriva al terzo fallo, bravo Cuono. C'è stato un po' di protesta da parte della panchina milanese, che ha accusato Cuono comunque di essersi mosso sull'arrivo in palleggio di Scott Grayson, un po' al limite questo fallo sicuramente. 54-52, 2-0-5 da giocare nel terzo quarto. Grande cordialità e gentilezza qui a Milano, però rispetto alle altre amichevoli che abbiamo seguito, un po' meno di presenza e aiuto da parte della squadra locale. Non abbiamo i fogli delle statistiche a fine quarto, non abbiamo ricevuto una lista del roster, quindi il numero 16 purtroppo non possiamo identificarlo. Sta adesso marcando Possamai, arriva il blocco per Valentini, Valentini prova la penetrazione, va da due Valentini, il tiro, l'errore, il rimbalzo è controllato da Milano. Attenzione, c'è un tecnico fischiato, forse alla panchina livornese. Adesso gli arbitri tirano fuori un po' di protagonismo. No, c'è un tecnico per qualcuno di Milano, non mi pareva che ci fosse stata una protesta così eclatante. Ci sia un tiro libero per Tozzi e lo sbaglia, forse per senso di giustizia che sicuramente non gli è mai mancato. Ci dice il grande Tommaso Fantoni che il numero 16 si chiama Barbieri, quindi abbiamo un nome per il ragazzo giovanissimo Barbieri, che prova a portare il blocco adesso per Saccoccia. Saccoccia sotto proprio per Barbieri, gli strappa il pallone Piccoli, che prova il contropiede, si lancia per Cuono, poi da sotto Piccoli va a sbagliare, il rimbalzo è controllato da Possamai, che serve ancora Piccoli, Piccoli esce fuori per Valentini, si ricomincia con l'azione. Palleggio di Valentini che prova la penetrazione, lo scarico per Tozzi, Tozzi prova l'entrata, il tiro da due e il canestro bellissimo di Tozzi, che arriva così a 11 punti nel suo tabellino personale. 56-52 per la Libertas, 1-0-5 dalla fine del terzo quarto. Il palleggio di Saccoccia, prova la penetrazione, bellissima l'azione di Saccoccia, c'è il canestro convalidato, il fallo di Tozzi, con Diana che dà delle indicazioni a Valentini, che forse è partito un po' in ritardo sulla penetrazione del velocissimo ragazzo classe 2006, forse gli aveva offerto il lato sinistro, Saccoccia si è preso invece la penetrazione sul lato destro,
pur essendo mancino, è andato benissimo al ferro, realizzando e subendo anche il fallo. Quindi Saccoccia riporta a meno 2 Milano e avrà anche il tiro libero supplementare. Che sbaglia però, rimbalzo di Tozzi che serve Valentini, che a 51 secondi imposta, 51 secondi alla fine del terzo quarto, imposta l'azione, scarica per Cuono. Cuono lo scarico fuori per Possamai. Possamai in palleggio, ancora fuori per Cuono. Cuono prova a sfruttare ancora il blocco di Possamai, va Cuono, bella la penetrazione di David che va a realizzare 10 punti per lui. Top scorer Graves, poi Tozzi e Cuono. Ecco il palleggio di Saccoccia, 58-54, 23 secondi alla fine del quarto. Ancora Saccoccia, prova la penetrazione contro Piccoli. Questa volta è il fallo di Piccoli e guarda l'arbitro incredulo, perché questa volta il fallo sembrava sinceramente meno netto. Saccoccia non arriva a mio parere a 1,80 m, ma ragazzo con grandi mezzi atletici, grandi gambe, dato a cercare di tirare in faccia a Piccoli, che è accusato del fallo, terzo fallo per lui. Rientra Graves proprio al posto di Piccoli, libertasi in campo quindi con Valentini, Graves, Cuono, Tozzi e Possamai. Ci saranno due tiri liberi per Saccoccia. Saccoccia è arrivato a Rimini lo scorso anno, era nel roster di Napoli in Serie 1, è arrivato a Rimini, se non sbaglio, proprio nei giorni in cui la Libertas a fine gennaio, inizio febbraio sbancava Rimini con una partita clamorosa, nel tentativo di dare più forza nel backcourt riminese, però poi per lui una media di 10-12 minuti giocati. Realizza il primo tiro libero Saccoccia, 55-58. Anche il secondo realizzato, 56 Milano, 58 Libertas. La palla per Valentini, a 16 secondi dalla fine del quarto. Valentini accelera, supera la metà campo sul lato destro, scarica per Graves. Graves prova la penetrazione, c'è il fallo di Possamai sul blocco per liberare Graves. È arrivato un po' lungo Possamai su questo blocco, ha forse allungato un braccio nel tentativo di aiutare il movimento di Graves. Pescato in fallo, 8 secondi, ancora la palla in mano a Milano con Scott Grayson che proverà l'uno contro uno contro Graves. Va Scott Grayson in penetrazione, ci prova da 2, sbaglia, rimbalzo di Possamai. Finisce quindi più 2 la Libertas questo quarto, dopo il 40 pari all'intervallo, 18-16 questo parziale. Dicevo, non abbiamo aiuto sulle statistiche, però sicuramente possiamo dirvi che Graves ne ha messi 14, Cuono 10, Tozzi 11. Colloquio di Andrea Diana con uno degli arbitri, si asciuga il campo, un po' di umidità, un po' di zanzare qui a Milano, non me ne vogliano i milanesi, ma è un bellissimo posto, devo dire, Milano 3, questo centro sportivo ancora più bello. La palestra molto, molto ariosa, dicevo, una capienza di pubblico probabilmente sui 200-300 persone, adesso è aumentato un po' il pubblico presente, direi un centinaio di persone. Vedremo adesso questo ultimo quarto, poi la squadra livornese potrà chiudere questa 4 giorni qui in Lombardia. Dopo l'ottima prova di Varese, sicuramente dei giorni importanti di allenamento proprio a Varese, con la presenza di Massimo Cedro Galli varesino, che sicuramente avrà messo lo zampino nell'organizzazione di tutta questa importante trasferta, che ha permesso ai ragazzi della Libertas di stare 4 giorni insieme, trovare amalgama, e se ne vedono i risultati. Devo dire, le uscite di Luca erano già state molto positive, malgrado l'infortunio patito da Matthew Taibbi. Molto positiva a mio parere anche la partita di Bologna, perché con 3 assenze
la Libertas sia riuscita a stare in partita contro la Fortitudo fino all'ultimo minuto. Ricordo Fortitudo che ha perso ieri la semifinale di Supercoppa contro Cividale, soltanto negli sgoccioli di partita. Giocherà Cividale la finale contro Rimini, che ha battuto Pesaro. Ecco, rientrano le squadre in campo. Per Milano s'accoccia Pollone, Lasagni che rientra dopo la buona prova della prima parte di gara, Barbieri, quindi una formazione molto giovane in campo ora per Milano, e l'americano Tyreek Scott Grayson. La rimessa per la Libertas che l'affida a Graves in campo con Valentini, Possamai, Cuono e Tozzi. C'è da... attenzione, no, c'è un cambio, non... Sacripanti non vuol far giocare in questo sprazzo Scott Grayson, se ne ricorda all'ultimo secondo, fa entrare Stefano Gentile. La palla per Valentini che la riceve con un po' di difficoltà, può palleggiare, avanzare sul 58-56 a proprio favore. Valentini per Tozzi, lo scarico per Graves, prova il passaggio per Tozzi ma gli toccano il pallone e recupera la palla la difesa. Quindi rientra adesso in possesso Gentile, c'è un fallo. No, sì, primo fallo di Cuono. Ora il palleggio di Saccoccia che prova la penetrazione, si alza, no, prova lo scarico per Barbieri, che l'intenzione era ottima, ma Barbieri non è riuscito a controllare il pallone. Ragazzo almeno 2,08 metri direi, buon potenziale fisico per il futuro. Ecco Valentini, palleggio, bello lo scarico per l'alley-oop di Luca Possamai che schiaccia e porta Libertas a più 4, 60-56. Il palleggio di Saccoccia, servito Lasagni, Lasagni scarica per Pollone che è marcato da Graves, prova a chiamare il blocco proprio di Barbieri, prova la penetrazione, poi lo scarica ancora per Saccoccia, ancora Pollone che ci prova da due, bello il canestro di Matteo Pollone in sospensione da 6,5 metri, riporta a meno 2 la sua squadra, 60-58. Valentini, il palleggio, c'è ancora un fallo sul movimento di Possamai, credo pescato in fallo Barbieri. Adesso esce Tozzi, rientra Sacchine. Anzi, è il terzo fallo di Lasagni. La palla è per Graves e la rimessa, esce Valentini per ricevere. Su di lui adesso nessuno. Valentini trova lo spazio per la tripla, ma è sfortunato, la palla gira sul ferro. C'è ancora il rimbalzo per Milano. Lo scarico per Pollone. Pollone per Italiano, Italiano fuori per Saccoccia, Saccoccia in palleggio, ancora Italiano che può provare la tripla, un po' troppo spazio per lui, ora sbaglia Italiano ma il rimbalzo è di Pollone e dà un bellissimo assist per Lasagni, il fallo di Sacchine su Lasagni, ma grande idea di Pollone che ha recuperato un rimbalzo in corsa e poi praticamente il pallone è dato all'indietro per il taglio di Lasagni, un po' ricordava quell'assist bellissimo di Matteo Piccoli in quel di Bologna di una settimana fa. 60-58, 8-25 alla fine della partita per Milano. Adesso entra il numero 21 Brancale, un altro giovane in campo al posto di Saccoccia. Realizza intanto il primo tiro libero Lasagni. Quindi ora due ragazzi giovanissimi in campo, Lasagni stesso e Brancale, poi Italiano, Pollone e Gentile. 2 su 2 per Lasagni, arriva così a 9 punti realizzati, 60 pari il punteggio. Valentini supera la metà campo, Valentini prova a girarsi, ancora il blocco di Possamai, Valentini poi scarica fuori per Cuono. Cuono, c'è il fallo di Possamai in attacco che probabilmente non si è reso conto che aveva davanti
l'azzerano italiano l'ha colpito con camminando, vediamo, rimane a terra italiano. Speriamo nessun problema per l'amico Nazareno, si rialza. Esce Graves adesso, rientra al suo posto Gaeta. Giustamente spazio ai giovani in questo frangente di gara. Esce anche Possamai. Al suo posto Vildera. Sacchine, Vildera sotto canestro, poi Gaeta, Cuonu, Valentini. Dall'altra parte Brancale. Sicuramente. Ah, attenzione, c'è il fallo di Possamai. Salutiamo Alessandro Rossi, livornese, giocatore di Baskin, che abita qui a Rogoredo, Milano, è venuto a salutarci in postazione. Ci sono due tiri liberi per italiano, probabilmente il fallo è stato dato in qualche modo antisportivo, credo, a Possamai. Italiano fa 1 su 2 e riporta avanti di una lunghezza la propria squadra, 61-60. La rimessa per Brancale, che prova a servire Italiano, no, serve Pollone, ma gli ruba palla Valentini. Bravo Valentini, che adesso porta avanti il pallone, si accentra, poi prova il lato sinistro, aspetta l'uscita del blocco di Vildera, poi lo scarico per Cuono. Cuono ancora, prova la penetrazione, si ferma, poi lo scarico ancora per Valentini e prova lui la penetrazione, ancora Cuono che prova la tripla, l'errore di Cuono, che ha fatto 0 su 2 da 3 oggi, ma per lui una buona prova con 10 punti realizzati. 61-60 per Milano e palla in mano. Pollone, il fallo di Sacchine su Italiano, è il quarto fallo di squadra. Italiano guarda Sacchine che dice: ma come ti lamenti, mi hai preso per la maglia. Effettivamente Edoardo ha fatto fallo, ma è giustamente aggressivo, perché così si gioca. Ecco la palla per Stefano Gentile, marcato da Cuono, il blocco ancora di Italiano. Gentile prova a liberarsi, vediamo, prova la, no, prova, in realtà era da due, ma comunque è sbagliato, l'arbitro aveva segnalato il tiro da tre, ma Gentile aveva il piede nettamente sulla riga, niente di fatto. Comunque si rimane sul 61-60, il fallo di Matteo Pollone, che arriva al terzo fallo sul palleggio di Valentini. 7-18 da giocare. Sacripanti non ha più fatto entrare Morse, sta tenendo a riposo anche Scott Grayson. Ora la palla per Cuono, Sacchine sotto per Vildera, l'assist provato per Sacchine che però non controlla, aveva provato ancora un passaggio smarcante Vildera, non è andato a buon fine. Gentile,

e le cose non stanno andando così bene. C'è anche l'ingresso di Graves per Valentini, quindi ora Graves, Cuono e Gaeta insieme in campo, insieme a Vildera e Tozzi. Stefano Gentile, due tiri liberi. Per Milano c'è da dire che, per come è strutturata questa squadra, fa pensare che quest'anno Sacripanti non utilizzerà Alessandro Gentile da esterno, perché sembra che questa squadra abbia più bisogno di giocatori di ruolo 4. Comunque 63-60, 6:35 da giocare, Milano è avanti di 3, Gaeta non si avvede della marcatura su Graves, c'è la palla persa. La palla arriva qui in postazione, c'è un fallo, no, la palla è toccata da un giocatore della Libertas, quindi c'è la rimessa ancora per Milano. Gentile chiede di poter asciugare il pallone, io l'ho toccato per ridarlo a Gentile, non mi sembrava bagnato. 63-60, 6:29. Gentile si occupa della rimessa, serve Lasagni esce fuori per Pollone che riprova da 2 e fa ancora canestro dalla stessa posizione dalla quale aveva segnato poco fa, e addirittura Milano va sul più 5. 65-60, Cuono fuori per Vildera, ora Graves prova la penetrazione, l'assist fuori per Cuono prova l'assist invece sotto per Vildera, c'è il fallo di Nazareno Italiano che trattiene Vildera per evitarne la ricezione. Terzo fallo di squadra per Milano, terzo fallo di Nazareno che, ripeto, secondo me ne aveva fatti 4. Adesso la rimessa per Livorno, la palla arriva ancora a Graves, servito Cuono sotto il passaggio per Tozzi che subisce il fallo di Lasagni. Ancora una rimessa per Livorno. Col blocco di Graves per liberare Vildera, riceve Vildera, ancora Graves, su di lui Pollone, Graves prova a battere Pollone, si alza per la tripla Graves, l'errore. Il rimbalzo però è di Gaeta, bravo Gaeta, lo scarico per Tozzi. Tozzi per Cuono. Cuono prova ancora la palla per Tozzi che va in penetrazione, si alza da 2, bellissima la penetrazione di Luca Tozzi che arriva così a 13 punti, riporta a meno 3 la propria squadra. 65-62 per Milano. Il palleggio di Gentile per Lasagni, poi Italiano. Ancora Gentile che batte Graves, va in penetrazione, viene stoppato da Vildera, recupera palla Graves che va da Cuono, poi lo scarico per Vildera che va in penetrazione, sbaglia Vildera, tiro che sembrava abbastanza abbordabile, e il rimbalzo di Italiano. 65-62, il palleggio di Stefano Gentile, prova la penetrazione, c'è il fallo su di lui di David Cuono, Gentile avrà due tiri liberi. E Gentile fa capire che in questa categoria farà comunque la differenza anche a 37 anni, quindi attenzione alla coppia di fratelli Gentile e a questa squadra che, seppur molto rinnovata rispetto all'anno scorso, credo che potrà ambire a un buon campionato. Esce Gaeta, rientra Matteo Piccoli, adesso Cuono, Graves, Tozzi, Vildera e Piccoli in campo. Realizza il primo tiro libero Stefano Gentile, più 4 Milano.

realizzato anche il secondo, 67 Milano 62 Libertas. Esce Cuono, al suo posto rientra Fabio Valentini. La Libertas, se non erro, ma credo di essere nel giusto, non ha ancora segnato da tre punti in tutta la partita. 67-62, Graves,

prova adesso a battere ancora pallone, il blocco di Vildera, fuori per Valentini, ecco, ci prova Piccoli, no Piccoli scusate, aveva messo una tripla nel primo quarto, quindi c'è un tiro da tre della Libertas, in questo invece Piccoli lo sbaglia, c'è rimbalzo per Milano, ancora Gentile per pallone, fuori per Italiano, Italiano prova il palleggio, ancora Gentile, c'è fallo di Italiano sul blocco, quarto fallo di Italiano, la palla torna in mano alla Libertas, 4:24 da giocare. Se ne occupa Graves, che ha giocato un'ottima partita, l'unico neo, lo 0 su 3 da 3 punti, ecco il palleggio di Valentini, arriva il blocco di Vildera, Valentini prova a sfruttarlo, va in penetrazione Valentini, va da sotto, il tiro errato, il rimbalzo di Lasagni e il palleggio di Stefano Gentile. In calo fisico la Libertas in questo ultimo quarto, arriva la palla sotto Lasagni che riesce fuori, c'è passi di Lasagni, 3:55 rimessa per la Libertas, 67 Milano, 62 Libertas. Ovviamente in queste partite il punteggio non ha nessun valore, però diciamo non si gioca mai a basket per perdere, quindi ora coach Diana prova a mettere Sakine insieme a Tozzi. Effettivamente Milano da diversi minuti sta giocando con il solo, con Nazareno Italiano, Lasagni e Galli, quindi è un quintetto molto leggero. Valentini, lo scarico per Graves che riprova la tripla, questa volta la mette, arriva a 17 punti Graves, 67 a 65 il punteggio, 3:35 da giocare, la palla per Gentile, Nazareno Italiano che fa un po', si scozza un po' con Sakine, poi scarica per Saccoccia, la palla arriva in angolo a Lasagni che prova un'altra tripla e ne mette un'altra. Lasagni bravissimo, 3 triple per lui, 70-65 per Milano, il palleggio di Valentini col blocco di Sakine, Valentini va in penetrazione, ancora da sotto Valentini, sbaglia ma c'è il fallo netto su di lui, credo di Gentile, 2 tiri liberi per Valentini a 3:06 alla fine, 70 per i locali, 65 per la Libertas. Valentini per la terza volta questa sera sbaglia il primo tiro libero, ne aveva messi 3 su 5 tentativi nel primo tempo, realizza il secondo, 4 punti per Valentini, 70-66 punteggio, il palleggio di Stefano Gentile, su di lui Graves, Gentile ora prova l'assist per Italiano che subisce un fallo abbastanza netto da Valentini, avrà 2 tiri liberi Nazareno Italiano, autore di un'ottima prova. Siamo andati a scambiarci 2 chiacchiere prima della partita, si sente bene fisicamente Nazareno, dicevo ottimo campionato per lui lo scorso anno con la promozione di Scafati, quest'anno sicuramente protagonista qui a Milano, 71, realizza il primo, 71-66, sbaglia il secondo, si rimane sul più 5 Milano, la palla per Graves a 2:50 dalla fine, blocco di Sakine per Graves, ci prova ancora da 3 Graves, sbaglia questa volta ma il rimbalzo di Sakine che scarica fuori per Valentini, arriva il blocco di Piccoli, Valentini va, ci prova da 3 Valentini, sbaglia ancora Valentini che non è riuscito ancora a trovare la via del canestro oggi, solo tiri liberi per lui, 71-66, palla in mano a Saccoccia, 2:24, Milano può controllare, il blocco di Italiano, il tocco di piede di Piccoli, ancora 14 secondi per l'azione di Milano. Stefano Gentile alla rimessa,
cerca di servire Galdi, poi invece serve Italiano, ancora Gentile, prova a muoversi Saccoccia, Gentile ancora in palleggio, il raddoppio di Sacchini, ora la palla per Saccoccia, Saccoccia ci prova da tre, sbaglia Saccoccia, rimbalzo di Piccoli, due minuti esatti alla fine, 71 Milano, 66 Libertas, Piccoli per Sacchini, c'è un fallo di Lasagni su Tozzi, Tozzi avrà due tiri liberi per il bonus, può riportare Libertas a meno 3.

rientra Cuono per la Libertas. Chiamo al posto di Chi. Nel frattempo Tozzi realizza il primo tiro libero, 71-67. È pronto David Cuono sulla panca dei cambi. Secondo libero segnato da Tozzi, 71-68. Cuono entra al posto di Valentini. Quindi Cuono e Graves adesso in campo per questi ultimi due minuti di gioco. La palla affidata a Pollone, la rimessa, pressing di Piccoli su Saccoccia. Saccoccia riesce a superare la metà campo, il blocco per lui di Italiano, poi Saccoccia scarica per Lasagni, ma c'è il tocco di piede di Piccoli. Ancora rimessa per Milano.

0: Italiano, il palleggio, su di lui ancora Sacchini. Tanti minuti e tanta esperienza per Sacchini anche oggi. Gentile, trova la penetrazione, gli tocca il braccio Piccoli. Ancora una volta si abbracciano i due. Piccoli si accusa del fallo. Saranno due tiri liberi per Stefano Gentile, che soprattutto in questo secondo quarto ha fatto vedere a tutti quanto sia di qualità la sua regia. Questa categoria sicuramente sarà un punto focale per Milano. Ricordiamo che Stefano Gentile è arrivato a Scafati lo scorso anno in occasione dell'ultima parte di gara, e con il suo contributo Scafati è riuscito a staccare il biglietto, a vincere il campionato, di fatto a staccare il biglietto per la promozione diretta. Realizza il primo tiro libero Gentile, 72-68. Sbaglia il secondo, rimbalzo di Valentini che ha preso il posto di Piccoli. Valentini con Cuono e Graves. Valentini, palleggio, prova la penetrazione, va da due Valentini, sbaglia Valentini che oggi non ha avuto mai fortuna nelle conclusioni. 72-68 e palla in mano a Milano, 1 minuto e 15. C'è il fallo, attenzione, di Tozzi su Gentile o su Italiano, vediamo se sul bloccante o sul palleggiatore, su Italiano. Il nazareno Italiano continua la sua ottima partita contro la sua ex squadra e avrà due tiri liberi a 1 minuto e 14 alla fine. Realizzato il primo. Dentro anche il secondo, 74-68. Milano può avviarsi verso una vittoria in questa ultima amichevole di precampionato. Ecco Cuono, lo scarico per Sacchini, ancora Cuono. Cuono prova la penetrazione, poi scarica in angolo per Graves. Graves ci prova da tre, realizza ancora Graves, 2 su 6 per lui da tre, 20 punti realizzati, 74-71, 55 secondi alla fine. Il palleggio di Gentile per Italiano. Gentile, adesso il raddoppio di Sacchini. Italiano riceve, prova la palla sotto per Morgillo che prova l'uno contro uno contro Cuono, va Morgillo in gancio, l'errore, il rimbalzo di Tozzi, c'è ancora vita per la Libertas, 36 secondi alla fine, la palla per Valentini. Ecco Cuono, il blocco per lui di Sacchini. Cuono va in penetrazione, va sotto a sbagliare, sfortunato Cuono, era buona la penetrazione. Guarda l'arbitro un po' sconsolato, Cuono si aspettava un fallo che non è stato fischiato. Adesso Italiano prova a fare un gioco di prestigio sulla difesa di Sacchini e viene fischiato il fallo a Sacchini, quarto fallo di Sacchini a 14 secondi alla fine. Ci sono due tiri liberi per Italiano che chiedeva all'arbitro di lasciare andare l'azione perché effettivamente aveva fatto passare la palla a fianco di Sacchini un po' come un calciatore, e quindi ha chiesto all'arbitro: ma perché mi fermi l'azione? Tiro libero di Italiano realizzato, più 4 Milano, con la Libertas che purtroppo nell'ultima azione non è riuscita a segnare. Cuono si è lamentato per forse un fallo su di lui sulla penetrazione, però era stata brava Milano a non permettere un'altra tripla ai giocatori della Libertas. 76-71, mancano 15 secondi, realizza entrambi i tiri liberi Italiano, ultima azione per la Libertas che comunque chiude questa trasferta, doppia trasferta lombarda, con due prestazioni importanti per le indicazioni al coach. Ormai quarta partita consecutiva con l'assenza di Matthew Taibbi. Oggi abbiamo visto dall'altra parte una formazione milanese che comunque ha ribattuto colpo a colpo e sta portando a casa questa amichevole grazie anche ai canestri dei giovani come Lasagni e Galli. Quindi buone speranze anche per le scelte fatte da Milano sui giovani, ma così possiamo dire anche di Libertas, che ha visto comunque ancora spendere circa 20 minuti in campo anche per Edoardo Sacchini, buoni minuti di esperienza ancora per Filippo Gaeta, che ha segnato anche due bei canestri. Si conferma il potenziale della 2, un campionato importantissimo anche per far crescere i giocatori giovani italiani e non. C'è l'ultima rimessa per la Libertas, 14 secondi e 8, in campo con Graves, Tozzi, Sacchini e Valentini, dall'altra parte Gentile, Morgillo, Italiano, Saccoccia e Pollone. La rimessa per Valentini, prova a servire Graves ma riceve invece Sacchini e poi ancora Valentini. Cuono, prova la penetrazione Cuono, ancora si perde il pallone Cuono che chiede ancora una volta un fallo, non è così per l'arbitro. Finisce così la partita con la vittoria di Urania Milano sulla Libertas, una Libertas che a tratti è sembrata anche spigliata. Nell'ultimo quarto ha segnato 13 punti, quindi un ultimo quarto con più difficoltà in attacco. Sicuramente un po' stanca la Libertas visto il doppio impegno nel giro di 4 giorni qui in terra lombarda. Bene, qui da Radio Studio X, da Milano 3, vi salutiamo, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Abbiamo fatto il possibile per raccontarvi una partita in condizioni non classiche per noi commentatori, però ci siamo divertiti, spero anche voi. Spero che il ritardo sul video non sia stato troppo fastidioso per chi ha provato a fare la combinazione radio streaming video. La Libertas ha ben figurato, 20 punti di Graves, 11 di Tozzi, 10 per Cuono e poi tante buone indicazioni per coach Diano. È tutto da Milano, a risentirci domenica prossima per la prima di campionato dal Pala Modigliani, Libertas Livorno contro l'Humus Pistoia. A presto qui su Radio Studio X.
1: Con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
3: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
2: Scopri e riscopri il fascino della radio in onde medie. Per Livorno e Costa Toscana, 1485 kHz. Per Arezzo e provincia, AM 1584 kHz. Per tutta la Toscana, su kHz 1188. Radio Studio X, la prima radio italiana in AM stereo.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 2 km di coda per veicolo fermo in avaria verso nord tra Calenzano e A1 Variante. In A11 rallentamenti per perdita di carico tra Prato Ovest e Pistoia in direzione di Pisa. In Fipili è chiusa fino alle 22 di questa sera l'uscita di Interporto Toscano Ovest per chi proviene da Firenze. Ultima pagina per il traffico ferroviario: per un guasto agli impianti di circolazione tra Buonconvento e Monteroni d'Arbia si registrano provvedimenti per i treni in linea. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli in via Cavour, il ripristino di Chiussini in via Generale Dalla Chiesa e via De Nicola e la riqualificazione di via dei Pilastri. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
7: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
6: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
7: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
6: Quante cose può significare un abbraccio?
7: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti: la tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
6: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
8: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
9: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
5: Radio Studio X. Enjoy the music.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiolis.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento, connettiti!
2: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. In the mix.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, rallentamenti per perdita di carico verso Roma tra Valdarno e Arezzo. In Fipiri chiusa l'uscita di Interporto Toscano Ovest provenendo da Firenze per lavori fino alle 22. Ci spostiamo sulla statale 439 Sarzanese Valdera, dove troviamo traffico provvisoriamente bloccato in corrispondenza del comune di Castelnuovo Val di Cecina, provincia di Pisa, per incidente. Deviazioni in loco. Siamo al traffico ferroviario, permangono provvedimenti di circolazione per guasto agli impianti di circolazione tra Buonconvento e Monteroni d'Arbia per i treni in linea. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'attimo Versi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, a seguito del termine della manifestazione, i tram della linea T2 di Firenze riprendono la circolazione. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
3: Ehi Marti, grande Giove! Sinto connettiti!
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
19: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
20: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: La storia della musica su Radio.

0: Free DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
3: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
2: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
3: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
2: Quante cose può significare un abbraccio?
3: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai.
4: Dove la differenza è nella selezione.

un programma condotto da Vittorio Lindiano su Radio Studio X. Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.
3: Con il patrocinio del comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e il consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
18: Vuoi vedere un po' di azione?
19: Sì, certo.
1: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
20: Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it. In the mix.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Radio Studio X sono le ore 23 e 59 minuti.
1: Progressiva. Progressiva.
2: Su Radio Studio X.
3: Es el sonido progresivo. Into.

0: Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: DJ Master Mix.
2: Your DJ has only just begun.
1: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

0: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
1: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
2: Ehi Marti, grande Giove! Sento connettiti!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.

A Radio Studio X sono le ore 2, in punto.

0: Selection by Fabi DJ.
1: Benvenuti nel Master Sound di Fabi DJ. Naturalmente benvenuti su Radio Studio X.